Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Das Omen.
1: Stimmt, ja. Sandchen gibt es quello che santo io.
2: Sì, Olio. E Radio Damus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

stand by for the slate, please. This is take number one. Man.

0: That's enough.
1: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 21 settembre. Ariete, lunedì impegnativo ma produttivo, nel quale dovrete dimostrare soprattutto capacità di gestione. Non reagite alle provocazioni. Toro, avete davanti una giornata utile per occuparvi di ciò che può garantirvi maggiore stabilità. Potreste essere chiamati a prendere una decisione concreta. Gemelli, dovrete scegliere con attenzione dove indirizzare le vostre energie in questo lunedì. Troppe richieste contemporaneamente rischiano di mandarvi in confusione. Cancro, la giornata può iniziare con qualche tensione, soprattutto quando vi sembrerà che gli altri non comprendano le vostre esigenze. Non prendete tutto sul personale. Leone, avete bisogno di sentirvi considerati, ma oggi sarà più efficace dimostrare il vostro valore attraverso i risultati e non le parole. Una situazione professionale può evolvere positivamente. Vergine, la vostra lucidità vi permette di affrontare bene una giornata nella quale molte cose richiedono ordine e concretezza. In amore siete pronti a guardare oltre. Bilancia, potreste sentirvi divisi tra il desiderio di mantenere la tranquillità e quello di affrontare una questione che non può essere ignorata. Non rimandate una scelta importante. Scorpione, la vostra capacità di leggere tra le righe oggi sarà particolarmente forte. Potrete intuire una situazione prima che venga espressa apertamente. Sagittario, la giornata vi invita a ridimensionare anche qualche aspettativa e a concentrarvi su ciò che è possibile realizzare. Non significa rinunciare a tutti i vostri progetti. Capricorno, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti ancora per gran parte della giornata. Avete bisogno di concretezza e di risultati tangibili. Acquario, la giornata cambia ritmo soltanto in serata, quando la luna entrerà nel vostro segno. Prima di allora sarà necessario occuparvi di questioni pratiche. Pesci, avete bisogno di distinguere ciò che vi appartiene da ciò che state assorbendo dagli altri. Una maggiore disciplina vi aiuterà a non disperdere energie. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia, la storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore, e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Radio Domus Novas. In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
2: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
1: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza in direzione Cagliari, nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa, in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è una posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 80084 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna di lunedì 21 settembre a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La nuova settimana inizierà con il ritorno di condizioni prevalentemente stabili e soleggiate sulla Sardegna. Dopo la residua instabilità attesa domenica nelle zone interne, l'alta pressione tornerà infatti a rafforzarsi sull'isola, favorendo una giornata in gran parte asciutta e dal sapore ancora estivo. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sui rilievi, il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Sulle zone interne settentrionali, la mattinata potrà vedere il passaggio di qualche nube sparsa, seguita da schiarite sempre più ampie nel corso delle ore. Qualche maggiore variabilità sarà invece possibile sulle aree interne meridionali, dove nelle ore centrali della giornata potranno svilupparsi addensamenti nuvolosi temporanei. Il contesto rimarrà comunque generalmente stabile, con successive schiarite. Temperature. Le temperature tenderanno a risalire leggermente, soprattutto nei valori massimi, riportandosi su livelli piuttosto miti e localmente ancora dal carattere estivo durante le ore centrali e pomeridiane. Il clima risulterà quindi caldo ma generalmente gradevole, con valori più freschi durante la notte e nelle prime ore del mattino, soprattutto nelle zone interne e collinari. Venti. La ventilazione sarà generalmente debole dai quadranti nord-occidentali, con possibili variazioni locali legate al regime delle brezze lungo le coste durante le ore più calde. Lo zero termico si manterrà su valori elevati, attorno ai 4.350 metri. Mari. Mare di Sardegna, inizialmente poco mosso, con moto ondoso in graduale aumento fino a mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza del tempo. Lunedì 21 settembre sarà quindi caratterizzato dal ritorno dell'alta pressione sulla Sardegna, con tanto sole, precipitazioni generalmente assenti e soltanto qualche annuvolamento temporaneo nelle zone interne. Le temperature torneranno a salire leggermente, mantenendo condizioni ancora piuttosto calde per il periodo, mentre i venti resteranno deboli prevalentemente nord-occidentali. La stabilità dovrebbe proseguire anche martedì, mentre da mercoledì e soprattutto da giovedì l'avvicinamento di una perturbazione alla penisola potrebbe determinare un nuovo aumento della variabilità anche sulla Sardegna, con possibilità di locali rovesci o temporali e un lieve calo delle temperature. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Lunedì 21 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Matteo. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, botte buona fa buon vino, ricorda che buone cause producono buoni effetti. E si celebra la giornata internazionale della pace. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1864 a Torino era durissima la protesta per la decisione di trasferire a Firenze la sede della capitale d'Italia. Nel primo giorno si contavano 30 morti. Nel 1924 si inaugurava il primo tratto della Milano-Varese, considerata la prima autostrada al mondo. Nel 1961, nuotando per 43 ore e 10 minuti, l'argentino Antonio Abertondo diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica andata e ritorno. Nel 1965 il senatore Amintore Fanfani veniva eletto presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E nel 1973 nel canale di Sicilia aerei da combattimento libici sparavano alla corvetta italiana De Cristofaro in acque internazionali ferendo 4 marinai, un'azione per la quale la Libia si sarebbe poi scusata con l'Italia. Nel 1983 il Parlamento concedeva l'autorizzazione a procedere nei confronti di Toni Negri, eletto nelle liste del Partito Radicale e indagato per terrorismo. Negri però era già fuggito in Francia. Nel 1995 arrivava nei negozi Buon Compleanno Elvis, il quinto album di Luciano Ligabue con 14 brani tra cui Certe Notti e Hai un momento Dio. Nel 2007, secondo la rivista Forbes, i Rolling Stones erano i musicisti con il maggiore incasso dell'anno, circa 88 milioni di dollari. E nel 2017 in California uno studio dell'Istituto di Tecnologia, avendo osservato il comportamento del sonno in animali privi di cervello, concludeva che dormire prescinde dall'azione cerebrale, ma è insito nella biologia animale. Tra le persone nate il 21 settembre figurano nel 1452 il religioso e politico Girolamo Savonarola, nel 1923 il giornalista Sergio Zavoli, nel 1943 la cantante, attrice e politica Ombretta Colli e nel 1947 lo scrittore Stephen King. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Ivano Fossati, nel 1951, quindi oggi 75enne, il doppiatore Pietro Ubaldi, nel 1955, l'artista Maurizio Cattelan, nel 1960, la regista Roberta Torre, nel 1962, e la ginnasta 5 volte oro italiano Elisabetta Preziosa, nata in questo giorno nel 1993. Per il 21 settembre 2026 abbiamo terminato, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

Questa è. Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 21 settembre. Ariete, lunedì impegnativo ma produttivo, nel quale dovrete dimostrare soprattutto capacità di gestione. Non reagite alle provocazioni. Toro, avete davanti una giornata utile per occuparvi di ciò che può garantirvi maggiore stabilità. Potreste essere chiamati a prendere una decisione concreta. Gemelli, dovrete scegliere con attenzione dove indirizzare le vostre energie in questo lunedì. Troppe richieste contemporaneamente rischiano di mandarvi in confusione. Cancro, la giornata può iniziare con qualche tensione, soprattutto quando vi sembrerà che gli altri non comprendano le vostre esigenze. Non prendete tutto sul personale. Leone, avete bisogno di sentirvi considerati, ma oggi sarà più efficace dimostrare il vostro valore attraverso i risultati e non le parole. Una situazione professionale può evolvere positivamente. Vergine, la vostra lucidità vi permette di affrontare bene una giornata nella quale molte cose richiedono ordine e concretezza. In amore siete pronti a guardare oltre. Bilancia, potreste sentirvi divisi tra il desiderio di mantenere la tranquillità e quello di affrontare una questione che non può essere ignorata. Non rimandate una scelta importante. Scorpione, la vostra capacità di leggere tra le righe oggi sarà particolarmente forte. Potrete intuire una situazione prima che venga espressa apertamente. Sagittario, la giornata vi invita a ridimensionare anche qualche aspettativa e a concentrarvi su ciò che è possibile realizzare. Non significa rinunciare a tutti i vostri progetti. Capricorno, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti ancora per gran parte della giornata. Avete bisogno di concretezza e di risultati tangibili. Acquario, la giornata cambia ritmo soltanto in serata, quando la luna entrerà nel vostro segno. Prima di allora sarà necessario occuparvi di questioni pratiche. Pesci, avete bisogno di distinguere ciò che vi appartiene da ciò che state assorbendo dagli altri. Una maggiore disciplina vi aiuterà a non disperdere energie. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

E a volte i forsutti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione. E tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto ai miei piedi c'è un polso, e sulla mia testa c'è il cielo, e io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica, e mi piace la plastica.

rotola e l'amore si fa. E l'amore si fa. Sono sempre i migliori che partono, ci lasciano senza istruzioni, a riprogrammare i semafori, in cerca di sante ragioni, e c'è sempre un gran sole a sorprenderci, dell'indifferenza degli arbitri, che stanno lì a leggere i monitor, con le facce impassibili. E sotto ai miei piedi c'è un baratro, e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui siamo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica, l'amicizia si genera, dove tutto è possibile.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Fingere di essere qualcun altro davanti a tutti per un obiettivo preciso. Sembra un piano perfetto, finché la recita comincia a somigliare troppo alla realtà. Ed è proprio lì, nel momento in cui non si capisce più cosa sia vero e cosa sia solo strategia, che le cose si complicano davvero. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. La puntata di oggi racconta esattamente questo cortocircuito tra apparenza e sentimento. Se anche tu scrivi storie brillanti e piene di ritmo, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo quello di Felicia Kingsley. Si chiama First Lady per caso. I giornali hanno detto: Queen Felicia resta lì dove l'avevamo lasciata, sulla vetta assoluta. Ma andiamo alla storia. Nathan Edgerton ha tutto. Un cognome storico, un sorriso da copertina e una dinastia repubblicana alle spalle che punta dritto alla Casa Bianca. Ma c'è un problema. Il partito è in macerie. E Nathan è l'unico candidato rimasto a raccogliere i cocci di una sconfitta annunciata. Nicole, deputata democratica dagli ideali taglienti e la lingua ancora più affilata, non potrebbe esserne più felice. Per anni ha fatto di Nathan il bersaglio preferito dei suoi attacchi, rendendogli la vita nei corridoi di Washington un inferno. Ma il destino ha un crudele senso dell'umorismo. Tradita dai suoi stessi alleati che la ritengono ingestibile, Nicole si ritrova all'improvviso fuori dai giochi. Quando un equivoco trasforma i loro scontri a Capitol Hill in un infuocato gossip su una storia segreta, i media vanno in delirio. Per Nathan, i cui elettori non accetterebbero mai un candidato single, è la scialuppa di salvataggio. Per Nicole è la chance per riprendersi la scena e vendicarsi di chi l'ha esclusa. Il patto è semplice. Fingere di essere la coppia più innamorata d'America fino alle elezioni. Cosa può andare storto? Nulla. Se non che, durante la campagna elettorale itinerante, tra hotel di lusso e cene di gala, il confine tra strategia e desiderio inizia a farsi molto sottile. In politica la regola d'oro è non lasciarsi mai coinvolgere. Ma come si fa quando il tuo peggior nemico è l'unica persona che ti conosce davvero? Di Felicia Kingsley, First Lady per caso, edizioni Newton Compton.
3: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
4: Radio Domus Novas.
5: Radio Domus Novas.
6: Radio Domus Novas.
7: Radio Domus Novas.
8: Radio Domus Novas.
9: Radio Domus Novas.
10: Radio Domus Novas.
11: Radio Domus Novas.
12: Radio Domus Novas.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

0: Lunedì impegnativo ma produttivo, nel quale dovrete dimostrare soprattutto capacità di gestione. Non reagite alle provocazioni. Toro, avete davanti una giornata utile per occuparvi di ciò che può garantirvi maggiore stabilità. Potreste essere chiamati a prendere una decisione concreta. Gemelli, dovrete scegliere con attenzione dove indirizzare le vostre energie in questo lunedì. Troppe richieste contemporaneamente rischiano di mandarvi in confusione. Cancro, la giornata può iniziare con qualche tensione, soprattutto quando vi sembrerà che gli altri non comprendano le vostre esigenze. Non prendete tutto sul personale. Leone, avete bisogno di sentirvi considerati, ma oggi sarà più efficace dimostrare il vostro valore attraverso i risultati e non le parole. Una situazione professionale può evolvere positivamente. Vergine, la vostra lucidità vi permette di affrontare bene una giornata nella quale molte cose richiedono ordine e concretezza. In amore siete pronti a guardare oltre. Bilancia, potreste sentirvi divisi tra il desiderio di mantenere la tranquillità e quello di affrontare una questione che non può essere ignorata. Non rimandate una scelta importante. Scorpione, la vostra capacità di leggere tra le righe oggi sarà particolarmente forte. Potrete intuire una situazione prima che venga espressa apertamente. Sagittario, la giornata vi invita a ridimensionare anche qualche aspettativa e a concentrarvi su ciò che è possibile realizzare. Non significa rinunciare a tutti i vostri progetti. Capricorno, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti ancora per gran parte della giornata. Avete bisogno di concretezza e di risultati tangibili. Acquario, la giornata cambia ritmo soltanto in serata, quando la luna entrerà nel vostro segno. Prima di allora sarà necessario occuparvi di questioni pratiche. Pesci, avete bisogno di distinguere ciò che vi appartiene da ciò che state assorbendo dagli altri. Una maggiore disciplina vi aiuterà a non disperdere energie. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Ogni giorno
3: musica.
2: Voglia.
3: Tutti
2: i giorni
3: voglia di musica.
2: Radio Domus Novas.

0: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
2: Gli altri sono te. Rispettati.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza in direzione Cagliari, nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa, in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 80084 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna di lunedì 21 settembre a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La nuova settimana inizierà con il ritorno di condizioni prevalentemente stabili e soleggiate sulla Sardegna. Dopo la residua instabilità attesa domenica nelle zone interne, l'alta pressione tornerà infatti a rafforzarsi sull'isola, favorendo una giornata in gran parte asciutta e dal sapore ancora estivo. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sui rilievi, il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Sulle zone interne settentrionali, la mattinata potrà vedere il passaggio di qualche nube sparsa, seguita da schiarite sempre più ampie nel corso delle ore. Qualche maggiore variabilità sarà invece possibile sulle aree interne meridionali, dove nelle ore centrali della giornata potranno svilupparsi addensamenti nuvolosi temporanei. Il contesto rimarrà comunque generalmente stabile, con successive schiarite. Temperature. Le temperature tenderanno a risalire leggermente, soprattutto nei valori massimi, riportandosi su livelli piuttosto miti e localmente ancora dal carattere estivo durante le ore centrali e pomeridiane. Il clima risulterà quindi caldo ma generalmente gradevole, con valori più freschi durante la notte e nelle prime ore del mattino, soprattutto nelle zone interne e collinari. Venti. La ventilazione sarà generalmente debole dai quadranti nord-occidentali, con possibili variazioni locali legate al regime delle brezze lungo le coste durante le ore più calde. Lo zero termico si manterrà su valori elevati, attorno ai 4.350 metri. Mari. Mare di Sardegna, inizialmente poco mosso, con moto ondoso in graduale aumento fino a mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza del tempo. Lunedì 21 settembre sarà quindi caratterizzato dal ritorno dell'alta pressione sulla Sardegna, con tanto sole, precipitazioni generalmente assenti e soltanto qualche annuvolamento temporaneo nelle zone interne. Le temperature torneranno a salire leggermente, mantenendo condizioni ancora piuttosto calde per il periodo, mentre i venti resteranno deboli prevalentemente nord-occidentali. La stabilità dovrebbe proseguire anche martedì, mentre da mercoledì e soprattutto da giovedì l'avvicinamento di una perturbazione alla penisola potrebbe determinare un nuovo aumento della variabilità anche sulla Sardegna, con possibilità di locali rovesci o temporali e un lieve calo delle temperature. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

poi non legge Playboy. Veste elegante, Armani, tempeste di ormoni. Scrivo bozze, mi sposo con la bella, voi siete testimoni di nozze. Questi rapper per essere famosi smettono anche di fare i rapper. Cantano gratis, sorrido, vignette.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da Cartomanti Europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 21 settembre. Ariete, lunedì impegnativo ma produttivo, nel quale dovrete dimostrare soprattutto capacità di gestione. Non reagite alle provocazioni. Toro, avete davanti una giornata utile per occuparvi di ciò che può garantirvi maggiore stabilità. Potreste essere chiamati a prendere una decisione concreta. Gemelli, dovrete scegliere con attenzione dove indirizzare le vostre energie in questo lunedì. Troppe richieste contemporaneamente rischiano di mandarvi in confusione. Cancro, la giornata può iniziare con qualche tensione, soprattutto quando vi sembrerà che gli altri non comprendano le vostre esigenze. Non prendete tutto sul personale. Leone, avete bisogno di sentirvi considerati, ma oggi sarà più efficace dimostrare il vostro valore attraverso i risultati e non le parole. Una situazione professionale può evolvere positivamente. Vergine, la vostra lucidità vi permette di affrontare bene una giornata nella quale molte cose richiedono ordine e concretezza. In amore siete pronti a guardare oltre. Bilancia, potreste sentirvi divisi tra il desiderio di mantenere la tranquillità e quello di affrontare una questione che non può essere ignorata. Non rimandate una scelta importante. Scorpione, la vostra capacità di leggere tra le righe oggi sarà particolarmente forte. Potrete intuire una situazione prima che venga espressa apertamente. Sagittario, la giornata vi invita a ridimensionare anche qualche aspettativa e a concentrarvi su ciò che è possibile realizzare. Non significa rinunciare a tutti i vostri progetti. Capricorno, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti ancora per gran parte della giornata. Avete bisogno di concretezza e di risultati tangibili. Acquario, la giornata cambia ritmo soltanto in serata, quando la luna entrerà nel vostro segno. Prima di allora sarà necessario occuparvi di questioni pratiche. Pesci, avete bisogno di distinguere ciò che vi appartiene da ciò che state assorbendo dagli altri. Una maggiore disciplina vi aiuterà a non disperdere energie. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Lunedì 21 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Matteo. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, botte buona fa buon vino, ricorda che buone cause producono buoni effetti. E si celebra la giornata internazionale della pace. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1864 a Torino era durissima la protesta per la decisione di trasferire a Firenze la sede della capitale d'Italia. Nel primo giorno si contavano 30 morti. Nel 1924 si inaugurava il primo tratto della Milano-Varese, considerata la prima autostrada al mondo. Nel 1961, nuotando per 43 ore e 10 minuti, l'argentino Antonio Abertondo diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica andata e ritorno. Nel 1965 il senatore Amintore Fanfani veniva eletto presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E nel 1973 nel canale di Sicilia aerei da combattimento libici sparavano alla corvetta italiana De Cristofaro in acque internazionali ferendo 4 marinai, un'azione per la quale la Libia si sarebbe poi scusata con l'Italia. Nel 1983 il Parlamento concedeva l'autorizzazione a procedere nei confronti di Toni Negri, eletto nelle liste del Partito Radicale e indagato per terrorismo. Negri però era già fuggito in Francia. Nel 1995 arrivava nei negozi Buon Compleanno Elvis, il quinto album di Luciano Ligabue con 14 brani tra cui Certe Notti e Hai un momento Dio. Nel 2007, secondo la rivista Forbes, i Rolling Stones erano i musicisti con il maggiore incasso dell'anno, circa 88 milioni di dollari. E nel 2017 in California uno studio dell'Istituto di Tecnologia, avendo osservato il comportamento del sonno in animali privi di cervello, concludeva che dormire prescinde dall'azione cerebrale, ma è insito nella biologia animale. Tra le persone nate il 21 settembre figurano nel 1452 il religioso e politico Girolamo Savonarola, nel 1923 il giornalista Sergio Zavoli, nel 1943 la cantante, attrice e politica Ombretta Colli e nel 1947 lo scrittore Stephen King. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Ivano Fossati, nel 1951, quindi oggi 75enne, il doppiatore Pietro Ubaldi, nel 1955, l'artista Maurizio Cattelan, nel 1960, la regista Roberta Torre, nel 1962, e la ginnasta 5 volte oro italiano Elisabetta Preziosa, nata in questo giorno, nel 1993. Per il 21 settembre 2026 abbiamo terminato, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Fingere di essere qualcun altro davanti a tutti per un obiettivo preciso. Sembra un piano perfetto, finché la recita comincia a somigliare troppo alla realtà. Ed è proprio lì, nel momento in cui non si capisce più cosa sia vero e cosa sia solo strategia, che le cose si complicano davvero. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. La puntata di oggi racconta esattamente questo cortocircuito tra apparenza e sentimento. Se anche tu scrivi storie brillanti e piene di ritmo, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo quello di Felicia Kingsley. Si chiama First Lady per caso. I giornali hanno detto: Queen Felicia resta lì dove l'avevamo lasciata, sulla vetta assoluta. Ma andiamo alla storia. Nathan Edgerton ha tutto. Un cognome storico, un sorriso da copertina e una dinastia repubblicana alle spalle che punta dritto alla Casa Bianca. Ma c'è un problema. Il partito è in macerie e Nathan è l'unico candidato rimasto a raccogliere i cocci di una sconfitta annunciata. Nicole, deputata democratica dagli ideali taglienti e la lingua ancora più affilata, non potrebbe esserne più felice. Per anni ha fatto di Nathan il bersaglio preferito dei suoi attacchi, rendendogli la vita nei corridoi di Washington un inferno. Ma il destino ha un crudele senso dell'umorismo. Tradita dai suoi stessi alleati che la ritengono ingestibile, Nicole si ritrova all'improvviso fuori dai giochi. Quando un equivoco trasforma i loro scontri a Capitol Hill in un infuocato gossip su una storia segreta, i media vanno in delirio. Per Nathan, i cui elettori non accetterebbero mai un candidato single, è la scialuppa di salvataggio. Per Nicole è la chance per riprendersi la scena e vendicarsi di chi l'ha esclusa. Il patto è semplice: fingere di essere la coppia più innamorata d'America fino alle elezioni. Cosa può andare storto? Nulla. Se non che, durante la campagna elettorale itinerante tra hotel di lusso e cene di gala, il confine tra strategia e desiderio inizia a farsi molto sottile. In politica la regola d'oro è non lasciarsi mai coinvolgere. Ma come si fa quando il tuo peggior nemico è l'unica persona che ti conosce davvero? Di Felicia Kingsley, First Lady per caso, edizioni Newton Compton.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 21 settembre. Ariete, lunedì impegnativo ma produttivo, nel quale dovrete dimostrare soprattutto capacità di gestione. Non reagite alle provocazioni. Toro, avete davanti una giornata utile per occuparvi di ciò che può garantirvi maggiore stabilità. Potreste essere chiamati a prendere una decisione concreta. Gemelli, dovrete scegliere con attenzione dove indirizzare le vostre energie in questo lunedì. Troppe richieste contemporaneamente rischiano di mandarvi in confusione. Cancro, la giornata può iniziare con qualche tensione, soprattutto quando vi sembrerà che gli altri non comprendano le vostre esigenze. Non prendete tutto sul personale. Leone, avete bisogno di sentirvi considerati, ma oggi sarà più efficace dimostrare il vostro valore attraverso i risultati e non le parole. Una situazione professionale può evolvere positivamente. Vergine, la vostra lucidità vi permette di affrontare bene una giornata nella quale molte cose richiedono ordine e concretezza. In amore siete pronti a guardare oltre. Bilancia, potreste sentirvi divisi tra il desiderio di mantenere la tranquillità e quello di affrontare una questione che non può essere ignorata. Non rimandate una scelta importante. Scorpione, la vostra capacità di leggere tra le righe oggi sarà particolarmente forte.

0: potrete intuire una situazione prima che venga espressa apertamente. Sagittario, la giornata vi invita a ridimensionare anche qualche aspettativa e a concentrarvi su ciò che è possibile realizzare. Non significa rinunciare a tutti i vostri progetti. Capricorno, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti ancora per gran parte della giornata. Avete bisogno di concretezza e di risultati tangibili. Acquario, la giornata cambia ritmo soltanto in serata, quando la luna entrerà nel vostro segno. Prima di allora sarà necessario occuparvi di questioni pratiche. Pesci, avete bisogno di distinguere ciò che vi appartiene da ciò che state assorbendo dagli altri. Una maggiore disciplina vi aiuterà a non disperdere energie. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Allora!

0: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: You know, sometimes you feel like you just want to get away from it all. Do something different. So come on with us. Let's slip out and slip away.

0: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
1: Cosa vuoi?
0: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
1: È vero, è vero, è vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
0: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza in direzione Cagliari, nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 80084-1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna di lunedì 21 settembre a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La nuova settimana inizierà con il ritorno di condizioni prevalentemente stabili e soleggiate sulla Sardegna. Dopo la residua instabilità attesa domenica nelle zone interne, l'alta pressione tornerà infatti a rafforzarsi sull'isola, favorendo una giornata in gran parte asciutta e dal sapore ancora estivo. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sui rilievi, il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Sulle zone interne settentrionali, la mattinata potrà vedere il passaggio di qualche nube sparsa, seguita da schiarite sempre più ampie nel corso delle ore. Qualche maggiore variabilità sarà invece possibile sulle aree interne meridionali, dove nelle ore centrali della giornata potranno svilupparsi addensamenti nuvolosi temporanei. Il contesto rimarrà comunque generalmente stabile, con successive schiarite. Temperature. Le temperature tenderanno a risalire leggermente, soprattutto nei valori massimi, riportandosi su livelli piuttosto miti e localmente ancora dal carattere estivo durante le ore centrali e pomeridiane. Il clima risulterà quindi caldo ma generalmente gradevole, con valori più freschi durante la notte e nelle prime ore del mattino, soprattutto nelle zone interne e collinari. Venti. La ventilazione sarà generalmente debole dai quadranti nord-occidentali, con possibili variazioni locali legate al regime delle brezze lungo le coste durante le ore più calde. Lo zero termico si manterrà su valori elevati, attorno ai 4.350 metri. Mari. Mare di Sardegna, inizialmente poco mosso, con moto ondoso in graduale aumento fino a mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza del tempo. Lunedì 21 settembre sarà quindi caratterizzato dal ritorno dell'alta pressione sulla Sardegna, con tanto sole, precipitazioni generalmente assenti e soltanto qualche annuvolamento temporaneo nelle zone interne. Le temperature torneranno a salire leggermente, mantenendo condizioni ancora piuttosto calde per il periodo, mentre i venti resteranno deboli prevalentemente nord-occidentali. La stabilità dovrebbe proseguire anche martedì, mentre da mercoledì e soprattutto da giovedì l'avvicinamento di una perturbazione alla penisola potrebbe determinare un nuovo aumento della variabilità anche sulla Sardegna, con possibilità di locali rovesci o temporali e un lieve calo delle temperature. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Radio Domus Novas.

0: Lunedì 21 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Matteo. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, botte buona fa buon vino, ricorda che buone cause producono buoni effetti. E si celebra la giornata internazionale della pace. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1864 a Torino era durissima la protesta per la decisione di trasferire a Firenze la sede della capitale d'Italia. Nel primo giorno si contavano 30 morti. Nel 1924 si inaugurava il primo tratto della Milano-Varese, considerata la prima autostrada al mondo. Nel 1961, nuotando per 43 ore e 10 minuti, l'argentino Antonio Abertondo diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica andata e ritorno. Nel 1965 il senatore Amintore Fanfani veniva eletto presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E nel 1973 nel canale di Sicilia, aerei da combattimento libici sparavano alla corvetta italiana De Cristofaro in acque internazionali, ferendo 4 marinai, un'azione per la quale la Libia si sarebbe poi scusata con l'Italia. Nel 1983 il Parlamento concedeva l'autorizzazione a procedere nei confronti di Toni Negri, eletto nelle liste del Partito Radicale e indagato per terrorismo. Negri però era già fuggito in Francia. Nel 1995 arrivava nei negozi Buon Compleanno Elvis, il quinto album di Luciano Ligabue con 14 brani tra cui Certe Notti e Hai un momento Dio. Nel 2007, secondo la rivista Forbes, i Rolling Stones erano i musicisti con il maggiore incasso dell'anno, circa 88 milioni di dollari. E nel 2017 in California uno studio dell'Istituto di Tecnologia, avendo osservato il comportamento del sonno in animali privi di cervello, concludeva che dormire prescinde dall'azione cerebrale, ma è insito nella biologia animale. Tra le persone nate il 21 settembre figurano nel 1452 il religioso e politico Girolamo Savonarola, nel 1923 il giornalista Sergio Zavoli, nel 1943 la cantante, attrice e politica Ombretta Colli e nel 1947 lo scrittore Stephen King. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Ivano Fossati, nel 1951, quindi oggi 75enne, il doppiatore Pietro Ubaldi, nel 1955, l'artista Maurizio Cattelan, nel 1960, la regista Roberta Torre, nel 1962, e la ginnasta 5 volte oro italiano Elisabetta Preziosa, nata in questo giorno nel 1993. Per il 21 settembre 2026 abbiamo terminato, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
3: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: Solo l'amore ha la forza di trasformare il dolore in speranza e la rabbia in perdono.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Bene, le canzoni più belle di oggi sono presentate da Simona di Anzio in provincia di Roma. E lei naturalmente sceglie un grande cantante, ma sentiamo dalla sua voce. Vai Simona!
1: Buongiorno e buon inizio settimana a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci. Questa mattina, per la scelta delle più belle canzoni, vi propongo Gino Paoli. Nasce a Monfalcone il 23 settembre 1934. È venuto a mancare quest'anno il 24 marzo a Genova all'età di 91 anni. Ha partecipato a 5 edizioni del Festival di Sanremo ed ha composto musiche per colonne sonore di tanti film e collaborato con numerosi colleghi alla realizzazione di album e singoli che hanno portato al successo e ha ricevuto vari premi alla carriera. Ha vinto il Festival Bar nel 1991 con Quattro Amici al Bar ed oggi vi propongo questo bellissimo brano. Buon ascolto e a domani con le più belle canzoni di Gino Paoli. Ciao ciao da Simona.

0: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowi, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Saluti e baci! Saluti e baci!

0: respuesta es... Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Fingere di essere qualcun altro davanti a tutti per un obiettivo preciso. Sembra un piano perfetto, finché la recita comincia a somigliare troppo alla realtà. Ed è proprio lì, nel momento in cui non si capisce più cosa sia vero e cosa sia solo strategia, che le cose si complicano davvero. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. La puntata di oggi racconta esattamente questo cortocircuito tra apparenza e sentimento. Se anche tu scrivi storie brillanti e piene di ritmo, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo quello di Felicia Kingsley. Si chiama First Lady per caso. I giornali hanno detto: Queen Felicia resta lì dove l'avevamo lasciata, sulla vetta assoluta. Ma andiamo alla storia. Nathan Edgerton ha tutto. Un cognome storico, un sorriso da copertina e una dinastia repubblicana alle spalle che punta dritto alla Casa Bianca. Ma c'è un problema. Il partito è in macerie. E Nathan è l'unico candidato rimasto a raccogliere i cocci di una sconfitta annunciata. Nicole, deputata democratica dagli ideali taglienti e la lingua ancora più affilata, non potrebbe esserne più felice. Per anni ha fatto di Nathan il bersaglio preferito dei suoi attacchi, rendendogli la vita nei corridoi di Washington un inferno. Ma il destino ha un crudele senso dell'umorismo. Tradita dai suoi stessi alleati che la ritengono ingestibile, Nicole si ritrova all'improvviso fuori dai giochi. Quando un equivoco trasforma i loro scontri a Capitol Hill in un infuocato gossip su una storia segreta, i media vanno in delirio. Per Nathan, i cui elettori non accetterebbero mai un candidato single, è la scialuppa di salvataggio. Per Nicole è la chance per riprendersi la scena e vendicarsi di chi l'ha esclusa. Il patto è semplice. Fingere di essere la coppia più innamorata d'America fino alle elezioni. Cosa può andare storto? Nulla. Se non che, durante la campagna elettorale itinerante, tra hotel di lusso e cene di gala, il confine tra strategia e desiderio inizia a farsi molto sottile. In politica la regola d'oro è non lasciarsi mai coinvolgere. Ma come si fa quando il tuo peggior nemico è l'unica persona che ti conosce davvero? Di Felicia Kingsley, First Lady per caso, edizioni Newton Compton.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 21 settembre. Ariete, lunedì impegnativo ma produttivo, nel quale dovrete dimostrare soprattutto capacità di gestione. Non reagite alle provocazioni. Toro, avete davanti una giornata utile per occuparvi di ciò che può garantirvi maggiore stabilità. Potreste essere chiamati a prendere una decisione concreta. Gemelli, dovrete scegliere con attenzione dove indirizzare le vostre energie in questo lunedì. Troppe richieste contemporaneamente rischiano di mandarvi in confusione. Cancro, la giornata può iniziare con qualche tensione, soprattutto quando vi sembrerà che gli altri non comprendano le vostre esigenze. Non prendete tutto sul personale. Leone, avete bisogno di sentirvi considerati, ma oggi sarà più efficace dimostrare il vostro valore attraverso i risultati e non le parole. Una situazione professionale può evolvere positivamente. Vergine, la vostra lucidità vi permette di affrontare bene una giornata nella quale molte cose richiedono ordine e concretezza. In amore siete pronti a guardare oltre. Bilancia, potreste sentirvi divisi tra il desiderio di mantenere la tranquillità e quello di affrontare una questione che non può essere ignorata. Non rimandate una scelta importante. Scorpione, la vostra capacità di leggere tra le righe oggi sarà particolarmente forte. Potrete intuire una situazione prima che venga espressa apertamente. Sagittario, la giornata vi invita a ridimensionare anche qualche aspettativa e a concentrarvi su ciò che è possibile realizzare. Non significa rinunciare a tutti i vostri progetti. Capricorno, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti ancora per gran parte della giornata. Avete bisogno di concretezza e di risultati tangibili. Acquario, la giornata cambia ritmo soltanto in serata, quando la luna entrerà nel vostro segno. Prima di allora sarà necessario occuparvi di questioni pratiche. Pesci, avete bisogno di distinguere ciò che vi appartiene da ciò che state assorbendo dagli altri. Una maggiore disciplina vi aiuterà a non disperdere energie. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Sì, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento con Troppo Forti, il saltino indietro nel tempo, solitamente andiamo agli anni 80, anni 90, anche 70, invece oggi siamo un po' più recenti, dai, anno 2012, All Over, i Green Day, e la band aveva suonato il brano dal vivo la prima volta nel 2011 durante uno dei loro celebri Secret Show, concerti segreti a sorpresa, molti mesi prima di registrarla ufficialmente e poi pubblicarla. Ben ritrovati a tutti voi in console per la parte tecnica, c'è Stefano Callisto, io sono Alex De Sì e ora andiamo in sigla
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

0: Tutti gusti per tutte le età, ma anche notizie curiose che ci arrivano dal mondo. Beh, questa è carina, vera, è una bella notizia quando si trovano dei cittadini onesti. Oh, andiamo a Frosinone. Il 5 settembre un cittadino trova per strada una borsa griffata da oltre 1.000 euro. Dentro zero documenti, solo chiavi e una sigaretta elettronica. Cosa fa? La porta è dritto in questura. E qui il colpo di genio. Gli agenti dell'anticrimine guardano il QR code sulla sigaretta elettronica, risalgono all'acquisto e ritrovano la proprietaria. Lei aveva perso le speranze, invece borsa restituita e applausi a chi ha scelto l'onestà.
1: Troppo

0: stavo ripensando alla notizia di prima, che è stata ritrovata questa borsa griffata da un onesto cittadino in quel di Frosinone. Però i complimenti li dobbiamo fare e l'applauso grosso lo dobbiamo fare anche alle forze dell'ordine, in questo caso alla polizia di Stato della questura di Frosinone, che ha ritrovato l'identità della proprietaria grazie al QR code della sigaretta elettronica.
1: Troppo forti!
2: Sa roba, sound check, prove di successo.
0: Sul nostro palco virtuale sale Elena Camo, che ci propone il nuovo singolo estratto dall'omonimo album.

0: Elettrica è il racconto di una generazione che cerca connessioni autentiche in un mondo sempre più veloce. Elena Camo ci ha proposto Elettrica.
1: Sound check.
2: Prove di successo.
3: Das Omen.
4: Stingio. Senti anche tu quello che sento io?
5: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
4: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: No, no, ascolta, come facevi tu a telefonare alla nonna se non c'era il cellulare ai tempi vostri?
1: Vabbè, avevi il telefono fisso a casa, oppure c'erano le cabine telefoniche dove telefonavi col gettone.
2: Eh sì, erano altri tempi quelli con il telefono fisso o telefono a gettoni, e ora impazziamo se non ci funziona il cellulare, se abbiamo poca rete. Oh, è successo anche in India, questa notizia è vera, da non credere, ma è vera. In India, a Hardwali, gli abitanti erano stufi che da 2 anni pagavano il 5G e gli arrivava un 4G scarso che non apriva nemmeno WhatsApp. Così, quando è arrivato il tecnico, che poi tra l'altro era la prima volta che andava lì, era soltanto 3 mesi che lavorava per quella ditta, il tecnico dei telefoni, Adisha Bram Singh, per controllare il traliccio, cosa hanno fatto? Lo hanno legato al palo. Sì, è vero, il video è virale, la polizia è intervenuta, tecnico liberato, illeso, e 6 abitanti arrestati. Hanno voluto farsi sentire dall'operatore a modo loro, ma anche se esasperati non si deve arrivare a questo punto. Ma questo ci insegna che tutto il mondo è paese, anche lì non possono più fare a meno del cellulare.
3: Tra

0: tra poco vi parlerò della scienza delle mutande, perché in Svizzera oltre 1000 volontari hanno seppellito mutande di cotone nei campi. Non è uno scherzo, no no. Più la mutanda sparisce in fretta, più il terreno è vivo e sano. Ve ne parlerò tra poco, rimanete con noi.
1: Troppo forti.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: perché non ti importa di me.
1: Come vi dicevo prima, in Svizzera i ricercatori hanno sotterrato oltre 2000 paia di mutande di cotone per misurare la salute e la fertilità del terreno. Questo bizzarro esperimento, chiamato test delle mutande, ha fatto vincere un premio Ig Nobel 2026 per la scienza del suolo. Infatti è scienza vera: più la mutanda viene mangiata dai microbi e sparisce in fretta, più il terreno è vivo, sano e fertile. Insomma, la salute della terra si misura in mutande. E voi avete il coraggio di provarci nell'orto?
2: Troppo forti.
3: Sound check. Prove di successo.
1: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale la giovanissima Mary Tartaglione e ci propone il singolo d'esordio. È meglio se ora vai.
4: Sento un profumo in mezzo alle strade che mi...

0: Si intitola È meglio se ora vai, è il singolo d'esordio della giovanissima Mary Tartaglione. Il brano ha già catturato l'attenzione del pubblico ed è diventato virale su tutti i social ancora prima del rilascio ufficiale, trasformando così l'artista in una delle novità più interessanti del panorama musicale attuale.
1: Sassa roba, sassa roba, sassa soundcheck.
2: Soundcheck, prove di successo.
3: Troppo forti!

Quando parlo non mi ascoltano. Mi sento invisibile anche quando mi mostro tutto. Ho imparato a nascondere i miei pezzi rotti dietro un sorriso finto. Ogni parola sbagliata mi lascia un segno come chiodi nel legno rotto. Mi chiedo se il problema sia io o solo chi non sa guardare.

0: troppo forti.
1: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
0: Con Alex De Sica.
2: Eh sì, io sono presente, ma è presente anche Anela. Come va? Tutto bene?
3: Ciao a tutti, come state?
2: Tutto a posto. Come hai trascorso l'estate che sta andando via?
3: Devo dire molto bene. Ho fatto parecchie esibizioni quest'anno. Sono stata alla Dispoli, che mi sono esibita all'evento che si chiama Il Caraibico, dove ho portato Plastic Girl e Sigo. Sono state due serate insieme, un sabato e una domenica. E poi mi sono esibita in varie serate, in varie esibizioni, ho aperto le esibizioni, le serate di Mudu, perché io ho registrato qualche clip qualche anno fa con loro, quindi è nata una forte amicizia e quindi abbiamo deciso insomma di lavorare insieme e quindi insomma ho aperto un po' le loro serate, due serate, una a Cerignola e l'altra a San Nicandro Garganico. E poi ieri sono stata a Roma perché frequento Accademia Artisti, frequento il corso di recitazione e quindi sono stata sabato e domenica, che si riprende l'anno scolastico, che due volte al mese si va insomma lì. Ecco.
2: Certo, è proprio molto impegnata, dobbiamo dire, no?
3: Sì.
2: Oh, invece questo singolo in versione remix, Plastic Girl, come sta andando?
3: Molto bene, devo dire sì, molto bene. Ah, ecco, quasi dimenticavo che ho anche aperto la serata a San Paolo Civitate, dove appunto c'era Mario Fargetta.
2: Ti dimentichi il meglio?
3: Che è colui appunto che mi ha remixato questo brano, che è un brano mio, Plastic Girl. Potete trovare l'originale su tutte le piattaforme, quindi YouTube, Instagram, TikTok, qualsiasi cosa. E poi trovate anche la canzone remixata da Fargetta. Quindi in poche parole c'è Plastic Girl in due versioni, originale e remixata. La remixata la trovate come Plastic Girl Get Far.
2: Ascolta, ma com'è nata questa collaborazione con Fargetta?
3: Niente, in realtà io tre anni fa.
2: Scusa, ma tu hai solo 18 anni, ma da quant'è che... 19, beh, scusa, 19, beata te, io qualcuno in più. Dico, ma veramente complimenti, perché ti stai dando veramente da fare moltissimo. Qualche anno fa, dicevi, l'hai conosciuto?
3: L'ho conosciuto perché io ero con un'altra casa discografica e ci siamo messi in contatto tramite loro con Mario Fargetta e quindi abbiamo deciso di fare questo progetto insieme. Sentì la mia canzone e gli piacque molto, quindi decise insomma di fare questo progettino e ora abbiamo deciso di fare una bella promo su questo brano insomma.

0: Eccoci, ci siamo, siamo ancora qui, ci sei Annela?
1: Sì, sì, io ci sono.
0: Ascolta, a questo punto della chiacchierata, non so se ti ricordi, ma devi pagare pegno, devi canticchiarci live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Aiuto. Va bene.
0: Dai, sei brava, qua l'aiuto, dai che sei brava, vai.
1: I'm a plastic girl, no daños mi corazón, por favor. No puedes amarme, no, no.

0: amigo.
1: Va bene?
2: Va benissimo. L'applauso tutto per te. Ma non c'è solo l'applauso, ascolta, c'è anche il nostro timbro. Senti,
3: una chiacchierata, non so se ti ricordi, ma devi
2: pagare il timbro di troppo forte, dove ci sono
3: live a cappella, un pezzetto della canzone.
2: Sono prestati a questa cattiveria mia. No, non è una cattiveria, dai, una cosa carina.
3: Dai, sei brava,
2: voi amate cantare,
3: sei brava, vai.
2: Parlo anche così, telefonicamente, no?
0: Sì, sì, certo.
2: Ascolta, altri progetti, cosa bolle in pentola?
0: Niente, sto studiando in realtà e continuo a frequentare accademie artisti, continuo a studiare canto, continuo comunque con la Spelletti Music, che è la mia etichetta, insieme alla Lab Music Factory, che è la mia accademia di canto, e comunque continuo a scrivere canzoni e mi sto preparando ad alcuni programmi, insomma.
2: Ma tu anche come attrice stai studiando?
0: Sì. Sì, esatto.
2: E quali sono i ruoli che ti piacerebbe così proporre?
0: Allora, sinceramente, i ruoli che mi sono sempre piaciuti da morire sono gli antagonisti. Ma non perché sono dei personaggi molto complessi da interpretare e soprattutto hanno delle storie molto particolari, cioè quando ti guarda l'antagonista, il pubblico, lo spettatore, quindi l'interlocutore, lo tende ad odiare. Ma in realtà io mi affascino. Perché? Perché l'antagonista, bisogna capire perché è diventato l'antagonista. Quindi molto spesso si fanno vedere parecchie storie brutte passate, che ha passato magari l'antagonista da piccolo o da piccola. Quindi comunque alla fine è un po' il personaggio che alla fine si ama. E poi ci richiede parecchia tecnica per studiarlo, ecco.
2: Certo.
0: Quindi mi piacerebbe proprio fare quello, perché non è un personaggio facile da interpretare.
2: Un antagonista che fa anche la cantante sarebbe carino.
0: Sì.
2: Lì sarebbe proprio perfetto per te. Ascolta, per saperne di più di te, di quello che combini, dove andiamo a cercarti sul web?
0: Potete guardarmi su TikTok e Instagram e su YouTube, dove escono di continuo le mie nuove canzoni. E allora, TikTok e Instagram come anela.official.cantante, e poi c'è il mio sito internet dove troverete tutte le nuove novità su Anela, quindi concerti, eventi, dove potete contattarmi per avermi nei vostri eventi, qualsiasi cosa, che si chiama Anela Singer, si scrive appunto Anela Singer in inglese, vuol dire Anela cantante.
2: Ok, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima, quando ci saranno novità sarò pronto a far quattro chiacchiere con te.
0: Va bene, grazie mille.
2: Ciao, alla prossima.
0: Ciao.

Amici calciofili all'ascolto, devo dirlo, dai, sono contento che andiamo alla pausa per le nazionali con in classifica alla parte sinistra. No, non era mai successo, credo, no, almeno che io mi ricordi da quando ero piccolo ad oggi, che la mia squadra del cuore, il Cagliari, fosse lì alle alte quote. Lo so che per poco durerà, purtroppo, ma sogniamo, oh, sognare fa bene. Voi siete amanti del calcio, come va la vostra squadra? Fatecelo sapere qui, inviate un messaggio qui alla radio e parliamo un po' anche

0: gara del genere, no, no, no, una gara del genere, no, non ci avevo mai pensato a una gara del genere. In Ungheria, il 5 di settembre, in un cimitero di Negyedfalu, hanno fatto il concorso dei becchini. Becchini arrivati da tutto il paese, cronometro alla mano, a chi scavava la fossa più veloce e più perfetta. Non è macabro, dai, lo fanno per togliere il tabù sulla morte e far vedere che è un lavoro difficilissimo e dignitoso. Vince chi fa la buca da manuale in tempo record. Questi sono troppo forti veramente, eh.
1: Troppo forti!

salto indietro nel tempo con i successi di sempre. Questa volta ci ha portato all'anno 1978, Because the Night, Patti Smith. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. Spero

0: che stia andando tutto bene anche al lavoro. Studiate? Che state facendo? Ah, a proposito, anche questo fatecelo sapere, dai, dovete interagire un pochino con noi, dai, oh, la musica continua.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi.
1: Per la serie Il tempo vola quando faccio le cose che mi piacciono, siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento Troppo Forti. Vi aspetto qui, se ne avrete voglia e tempo, la prossima.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.
3: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza in direzione Cagliari, nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 80084 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Radio Domus Novas.
7: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna di lunedì 21 settembre a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La nuova settimana inizierà con il ritorno di condizioni prevalentemente stabili e soleggiate sulla Sardegna. Dopo la residua instabilità attesa domenica nelle zone interne, l'alta pressione tornerà infatti a rafforzarsi sull'isola, favorendo una giornata in gran parte asciutta e dal sapore ancora estivo. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sui rilievi, il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Sulle zone interne settentrionali, la mattinata potrà vedere il passaggio di qualche nube sparsa, seguita da schiarite sempre più ampie nel corso delle ore. Qualche maggiore variabilità sarà invece possibile sulle aree interne meridionali, dove nelle ore centrali della giornata potranno svilupparsi addensamenti nuvolosi temporanei. Il contesto rimarrà comunque generalmente stabile, con successive schiarite. Temperature. Le temperature tenderanno a risalire leggermente, soprattutto nei valori massimi, riportandosi su livelli piuttosto miti e localmente ancora dal carattere estivo durante le ore centrali e pomeridiane. Il clima risulterà quindi caldo ma generalmente gradevole, con valori più freschi durante la notte e nelle prime ore del mattino, soprattutto nelle zone interne e collinari. Venti. La ventilazione sarà generalmente debole dai quadranti nord-occidentali, con possibili variazioni locali legate al regime delle brezze lungo le coste durante le ore più calde. Lo zero termico si manterrà su valori elevati, attorno ai 4.350 metri. Mari. Mare di Sardegna. Inizialmente poco mosso, con moto ondoso in graduale aumento fino a mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza del tempo. Lunedì 21 settembre sarà quindi caratterizzato dal ritorno dell'alta pressione sulla Sardegna, con tanto sole, precipitazioni generalmente assenti e soltanto qualche annuvolamento temporaneo nelle zone interne. Le temperature torneranno a salire leggermente, mantenendo condizioni ancora piuttosto calde per il periodo, mentre i venti resteranno deboli prevalentemente nord-occidentali. La stabilità dovrebbe proseguire anche martedì, mentre da mercoledì e soprattutto da giovedì l'avvicinamento di una perturbazione alla penisola potrebbe determinare un nuovo aumento della variabilità anche sulla Sardegna, con possibilità di locali rovesci o temporali e un lieve calo delle temperature. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 21 settembre. Ariete, lunedì impegnativo ma produttivo, nel quale dovrete dimostrare soprattutto capacità di gestione. Non reagite alle provocazioni. Toro, avete davanti una giornata utile per occuparvi di ciò che può garantirvi maggiore stabilità. Potreste essere chiamati a prendere una decisione concreta. Gemelli, dovrete scegliere con attenzione dove indirizzare le vostre energie in questo lunedì. Troppe richieste contemporaneamente rischiano di mandarvi in confusione. Cancro, la giornata può iniziare con qualche tensione, soprattutto quando vi sembrerà che gli altri non comprendano le vostre esigenze. Non prendete tutto sul personale. Leone, avete bisogno di sentirvi considerati, ma oggi sarà più efficace dimostrare il vostro valore attraverso i risultati e non le parole. Una situazione professionale può evolvere positivamente. Vergine, la vostra lucidità vi permette di affrontare bene una giornata nella quale molte cose richiedono ordine e concretezza. In amore siete pronti a guardare oltre. Bilancia, potreste sentirvi divisi tra il desiderio di mantenere la tranquillità e quello di affrontare una questione che non può essere ignorata. Non rimandate una scelta importante. Scorpione, la vostra capacità di leggere tra le righe oggi sarà particolarmente forte. Potrete intuire una situazione prima che venga espressa apertamente. Sagittario, la giornata vi invita a ridimensionare anche qualche aspettativa e a concentrarvi su ciò che è possibile realizzare. Non significa rinunciare a tutti i vostri progetti. Capricorno, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti ancora per gran parte della giornata. Avete bisogno di concretezza e di risultati tangibili. Acquario, la giornata cambia ritmo soltanto in serata, quando la luna entrerà nel vostro segno. Prima di allora sarà necessario occuparvi di questioni pratiche. Pesci, avete bisogno di distinguere ciò che vi appartiene da ciò che state assorbendo dagli altri. Una maggiore disciplina vi aiuterà a non disperdere energie. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Lunedì 21 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Matteo. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, botte buona fa buon vino, ricorda che buone cause producono buoni effetti. E si celebra la giornata internazionale della pace. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1864 a Torino era durissima la protesta per la decisione di trasferire a Firenze la sede della capitale d'Italia. Nel primo giorno si contavano 30 morti. Nel 1924 si inaugurava il primo tratto della Milano-Varese, considerata la prima autostrada al mondo. Nel 1961, nuotando per 43 ore e 10 minuti, l'argentino Antonio Abertondo diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica andata e ritorno. Nel 1965 il senatore Amintore Fanfani veniva eletto presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E nel 1973 nel canale di Sicilia aerei da combattimento libici sparavano alla corvetta italiana De Cristofaro in acque internazionali, ferendo 4 marinai, un'azione per la quale la Libia si sarebbe poi scusata con l'Italia. Nel 1983 il Parlamento concedeva l'autorizzazione a procedere nei confronti di Toni Negri, eletto nelle liste del Partito Radicale e indagato per terrorismo. Negri però era già fuggito in Francia. Nel 1995 arrivava nei negozi Buon Compleanno Elvis, il quinto album di Luciano Ligabue con 14 brani tra cui Certe Notti e Hai un momento Dio. Nel 2007, secondo la rivista Forbes, i Rolling Stones erano i musicisti con il maggiore incasso dell'anno, circa 88 milioni di dollari. E nel 2017 in California uno studio dell'Istituto di Tecnologia, avendo osservato il comportamento del sonno in animali privi di cervello, concludeva che dormire prescinde dall'azione cerebrale, ma è insito nella biologia animale. Tra le persone nate il 21 settembre figurano nel 1452 il religioso e politico Girolamo Savonarola, nel 1923 il giornalista Sergio Zavoli, nel 1943 la cantante, attrice e politica Ombretta Colli e nel 1947 lo scrittore Stephen King. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Ivano Fossati, nel 1951, quindi oggi 75enne, il doppiatore Pietro Ubaldi, nel 1955, l'artista Maurizio Cattelan, nel 1960, la regista Roberta Torre, nel 1962, e la ginnasta 5 volte oro italiano Elisabetta Preziosa, nata in questo giorno, nel 1993. Per il 21 settembre 2026 abbiamo terminato, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori, questo è

0: vi faremo guadagnare di più dalle vostre vendite.
1: Ovvero come smettere di regalare l'usato agli affaristi della domenica e dominare la trattativa senza paura.
2: Sono pillole di AI.
0: E allora dai, diciamoci la verità. Mettere in vendita un'auto usata o uno smartphone vecchio è un'esperienza veramente da incubo.
1: Una fauna spaventosa. Appena pubblichi l'annuncio ti arrivano subito i messaggi del tipo: ti do 100 euro subito e vengo a prenderlo stasera, anche se l'oggetto ne vale 1000.
0: Ma sì, e poi c'è anche la trattativa dal vivo. Cioè, ti trovi davanti all'acquirente aggressivo che comincia a trovare difetti ovunque, pur di tirare il prezzo, dai.
1: E tu, colto di sorpresa e nel panico, finisci puntualmente per cedere e svendere il tuo usato a una cifra ridicola pur di togliertelo di torno.
0: Sì, ma prima di regalare il vostro usato per la disperazione, c'è una piccola chicchetta.
1: L'intelligenza artificiale ci fornisce le armi per blindare il prezzo ideale.
0: Il primo passo fondamentale si basa sull'uso di strumenti, ad esempio, come CarGurus per le auto o i Price Tracker AI per l'usato.
1: Analizzano lo storico reale di migliaia di transazioni simili nella vostra zona geografica e nell'ultimo mese.
0: Vi dicono esattamente a quanto è davvero venduto quel modello, calcolando la svalutazione in base al chilometraggio o alle condizioni.
1: Così, quando il compratore vi dice: eh sì, ma si trova molto meno, gli sfoderate i dati reali di mercato e gli chiudete la bocca al primo secondo.
0: E se invece volete arrivare preparati psicologicamente per non farvi fregare durante l'incontro dal vivo,
1: lì usiamo Negotiation Coach AI sfruttando ChatGPT o Claude.
0: Prima dell'appuntamento aprite la chat vocale e dite: fai finta di essere un compratore di auto usate spietato e cerca di valutare la mia macchina per farmi abbassare il prezzo.
1: E l'AI parte all'attacco con tutte le obiezioni tipiche, dai graffi sul paraurti all'usura delle gomme.
0: Sembra assurdo, ma voi vi allenate a rispondere, provate le controfferte eccetera eccetera, e l'AI vi corregge, ad esempio: troppo cedevole qui, dovevi fare leva sull'ultimo tagliando fatto. E vi assicuro che è un bel training, eh.
1: Il risultato? Arrivate all'appuntamento reale calmi, preparati e pronti a difendere il valore del vostro usato senza cedere di un solo euro.
0: E allora, Chiara, facciamo un piccolo recap generale.
1: Price Tracker AI e CarGurus per fissare il prezzo reale di mercato basati su dati certi, e Negotiation Coach AI su ChatGPT per allenarvi a gestire qualsiasi cliente aggressivo.
0: E anche oggi abbiamo imparato qualcosa. Usare l'intelligenza artificiale nelle trattative, insomma, vi ridà la sicurezza necessaria per far valere i vostri beni e far rientrare i giusti soldi nel vostro portafoglio.
1: Perché vendere l'usato deve essere un guadagno meritato, non una svendita per la fretta.
0: Preparate i vostri annunci, scaricate le app giuste e allenatevi con la voce. Per oggi era tutto.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Si parte ragazzi, ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari, pronto per un nuovo appuntamento con Let the Music Play, lo spazio che dedichiamo alla musica dance che si ballava tanto tempo fa. Si va dagli anni 90, agli anni 80 e fino agli anni 70. Partiamo dagli anni 80, non stiamo tanto a perderci in chiacchiere, andiamo con il primo singolo di quest'oggi. Lei era figlia d'arte, sua madre si chiamava Carmen, lei invece fa Betty, Elisabetta Villani con De Nuevo Tu.

Lei si chiama Betty Villani, l'abbiamo ritrovata quest'oggi con il suo primo singolo. Molto del successo che ha ottenuto in quel 1987 lo si deve sicuramente al fatto che ha pensato bene, attraverso i suoi produttori, di rilanciare una canzone di Lucio Battisti degli anni 70 che si intitolava Ancora tu. Salutiamo Betty Villani ed ora affidiamoci ad un pezzo molto più conosciuto, tra l'altro meraviglioso, interamente strumentale, Clock on Five. Questo è stato anche la colonna sonora di un film celeberrimo, Team from Furio.

Clock from 5 con Team from Furio, Clock on 5, che non erano altro che Ryuichi Sakamoto, grandissimo musicista giapponese. Detto questo, ragazzi, noi proseguiamo il nostro percorso. Siete all'interno di Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato. In questa prima parte siamo negli anni 80, ma poi ci sarà spazio anche per gli anni 90 verso la conclusione e gli anni 70 a metà percorso.

si era proprio al limite degli anni 80, si era nel 1989, un pezzo tra la house e tra la break dance, c'erano entrambi entrambe le sonorità. Watch out! It's a woodpecker from space! Eh beh, ci sono anche questi da suonare, eh?

0: La canzone di Udut Peker. Udut Peker era un personaggio dei cartoni animati americani che negli anni 70 e 80 era un picchio dispettoso, ne combinava di tutti i colori. Con questo abbiamo completato la prima parte di Let the Music Play. Andiamo in pausa, tra poco ci attendono gli anni 70.
1: Ehi, dico te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: State ascoltando Radio Domus Novas.
0: Riprendiamo il nostro cammino, amici, in Let the Music Play, l'appuntamento con la musica da discoteca del passato, la musica da discoteca che abbiamo ballato, che abbiamo suonato ad alto volume nel Novecento, che a questo punto dagli anni 80 si trasferisce momentaneamente negli anni 70, e lo facciamo con una grande band che tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 ci ha fatto davvero divertire, noi che si amava il mondo della notte. Stiamo parlando di Earth, Wind and Fire, che ritroviamo con Sing a Song.

La grande musica di Earth, Wind and Fire, che quest'oggi abbiamo ritrovato con la loro Sing a Song. Ritorniamo momentaneamente negli anni Ottanta. Prima di lanciarci con la house music, dobbiamo dare spazio anche a Mystery Man. Sentite che motivo afro o africaneggiante, che comunque non era certamente, per quanto concerne costruzione musicale, un pezzo propriamente afro, ma è andato lì.

Cliff Stevens, li abbiamo ritrovati con questa loro Mystery Man. Con questo singolo, ragazzi, abbiamo completato il percorso all'interno della commerciale degli anni 80. Ora da qui alla pausa ci attende la house music. Due i motivi dedicati al genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. E quest'oggi, ragazzi, sono due pezzi forti. Il primo è di Heathouse.

La mitica e mitologica Jack to the Sound of the Underground dei Wheat House è stato il primo singolo dei due dedicati alla house music, tipicamente house, su una base ben pompata, tutta una serie di campionamenti di suoni, voci, rumori, pezzettini di canzoni, eccetera, eccetera, eccetera. Sulla falsa riga di Wheat House, ecco i Code 61. Anch'essi, naturalmente, su una bella base pompata, ci hanno inserito tutta una serie di suoni, rumori, campioni, voci, eccetera, eccetera. Il tutto da tradursi con il semplicissimo titolo di Stand By, i Code 61, seconda delle due canzoni dedicate all'house music di quest'oggi in Let the Music Play e tra poco da Dance anni 90.

0: E con Stand By dei Code 61, ragazzi, abbiamo completato anche la parte centrale di Let the Music Play. Andiamo in pausa e poi tra poco, come già accennato, ci attende la dance degli anni 90.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima, mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa,

0: mi devi promettere e donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

E così ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi nella nostra ultima parte di Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato, che a questo punto ci proietta indietro nel tempo, perché qui andiamo soltanto indietro nel tempo, ma non più negli anni 80, negli anni 70, ma negli anni 90, proprio così. Andiamo ad aprire questa parte del nostro appuntamento con un pezzo tutt'altro che leggero, anzi decisamente cattivo. E beh, c'erano anche questi pezzi qui negli anni 90.

Un inizio da truzzi, ragazzi, questo, eh? Beh, insomma, siamo partiti belli cattivi in questa nostra terza ed ultima parte di Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato. In questo caso la musica dance protagonista è quella degli anni 90.

Li avete riconosciuti? Nel 1994 hanno ottenuto un successo spropositato con Right is the Time, Right is the Night. Nell'anno successivo ci hanno riprovato e hanno fatto bene con Find Me. Stiamo parlando di James Spoon. La voce era quella graziosa e delicatissima di Plavka. Intanto ragazzi, noi si prosegue per il nostro cammino. Ora invece abbiamo qualcosa di più pompato, lo sentite già dalla battuta. Ultimi minuti in compagnia del sottoscritto Marco Mari. In questo caso però andiamo verso la conclusione degli anni 90 e lo facciamo andando a riprendere gli Eiffel 65. Questa è una canzone che ha fatto epoca, anche perché poi questa battuta è stata ripresa un po' da tutti in quegli anni.

0: E con l'inconfondibile blu degli Eiffel 65, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi la nostra playlist degli anni 90. Quindi io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima di Let the Music Play. Ciao!
1: Game over.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Fingere di essere qualcun altro davanti a tutti per un obiettivo preciso. Sembra un piano perfetto, finché la recita comincia a somigliare troppo alla realtà. Ed è proprio lì, nel momento in cui non si capisce più cosa sia vero e cosa sia solo strategia, che le cose si complicano davvero. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. La puntata di oggi racconta esattamente questo cortocircuito tra apparenza e sentimento. Se anche tu scrivi storie brillanti e piene di ritmo, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo quello di Felicia Kingsley. Si chiama First Lady per caso. I giornali hanno detto: Queen Felicia resta lì dove l'avevamo lasciata, sulla vetta assoluta. Ma andiamo alla storia. Nathan Edgerton ha tutto. Un cognome storico, un sorriso da copertina e una dinastia repubblicana alle spalle che punta dritto alla Casa Bianca. Ma c'è un problema. Il partito è in macerie e Nathan è l'unico candidato rimasto a raccogliere i cocci di una sconfitta annunciata. Nicole, deputata democratica dagli ideali taglienti e la lingua ancora più affilata, non potrebbe esserne più felice. Per anni ha fatto di Nathan il bersaglio preferito dei suoi attacchi, rendendogli la vita nei corridoi di Washington un inferno. Ma il destino ha un crudele senso dell'umorismo. Tradita dai suoi stessi alleati che la ritengono ingestibile, Nicole si ritrova all'improvviso fuori dai giochi. Quando un equivoco trasforma i loro scontri a Capitol Hill in un infuocato gossip su una storia segreta, i media vanno in delirio. Per Nathan, i cui elettori non accetterebbero mai un candidato single, è la scialuppa di salvataggio. Per Nicole è la chance per riprendersi la scena e vendicarsi di chi l'ha esclusa. Il patto è semplice: fingere di essere la coppia più innamorata d'America fino alle elezioni. Cosa può andare storto? Nulla! Se non che, durante la campagna elettorale itinerante tra hotel di lusso e cene di gala, il confine tra strategia e desiderio inizia a farsi molto sottile. In politica la regola d'oro è non lasciarsi mai coinvolgere. Ma come si fa quando il tuo peggior nemico è l'unica persona che ti conosce davvero? Di Felicia Kingsley, First Lady per caso, edizioni Newton Compton.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
5: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: avvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
1: E io sono pronto per raccontarvi una nuova storia di musica dance. Ciao a tutti, sono Marco Mari, immancabile l'appuntamento con il DJ Box. 60 minuti a nostra disposizione per percorrere 50 anni di musica dance, dagli anni 70 praticamente fino ai nostri giorni, attraverso i vari generi musicali che ci hanno permesso di divertirci in discoteca, sia voi che ballavate che noi che ci lavoravamo o ci lavoriamo, Partiamo dagli elegantissimi Kool & The Gang, quelli di Get Down On It. Ragazzi, si balla musica.

Tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, la Kool & The Gang ci ha regalato della musica veramente raffinata e pettinata, come erano pettinati ed eleganti loro. Li abbiamo ritrovati quest'oggi con Get Down On It, e adesso ragazzi, decennio dopo decennio, quindi 70, 80, 90, il primo decennio degli anni 2000 e il secondo decennio degli anni 2000, arriveremo all'Afro Time, dopodiché si riprenderà con la successiva seconda cinquina di pezzi dance, fino a giungere alla conclusione del nostro appuntamento con il disco ballato in italiano. Vediamo, perché noi cerchiamo sempre di regalarvi l'extended version, vediamo se alla fine dovremo tagliare sempre qualcosa, visto che, insomma, farci stare 15 canzoni è durissima a volte, quando ci sono l'extended da 7, 8, 10 minuti è veramente dura. Intanto ragazzi, siamo entrati negli anni 80, qui siamo nel 1985. Loro si chiamano Didore Live, Pete Burns, l'allegra compagnia, scoperti da Stoke Aitken e Waterman, i tre grandi produttori discografici britannici che hanno fatto ballare tutto il mondo con le loro scoperte, con i loro lanci, Didore Live, Pet Shop Boys, le Bananarama, tanto per dire tre gruppi o tre formazioni in particolare. Poi potremmo aggiungere i solisti, ma è meglio di no, lo faremo in altra data. Intanto lanciamo You Spin Me Around, Like Records, Didore Live.

I primi 20 minuti dei nostri 60 a disposizione, ragazzi, ce li siamo già giocati. Abbiamo ospitato anche questa Daydream con Take Me Away dagli anni 90, passiamo agli anni 2000. Qui siamo insieme a Tommy V, eravamo nel 2006 quando ci ha regalato questo pezzo. Restiamo in tema di produzioni italiane. Poi tra poco ci attende il secondo brano degli anni 2000 di quest'oggi, il che poi ci farà approdare nella parentesi molto particolare dedicata all'Afrotime, con genere musicale decisamente singolare e non commerciale, che comunque tra la seconda parte degli anni 70 e i primi anni 90 comunque ha fatto divertire un sacco di ragazzi di quei tempi. Intanto noi si procede, vi ricordo che siete all'ascolto del DJ Box, io sono Marco Mari e sono accompagnato dalla mia valigetta con le mie produzioni musicali che ho messo da parte per voi in questo nostro appuntamento. La mitica valigetta dei DJ che tra gli anni 70 e gli anni 90 era immancabile, molto spesso anche decisamente pesante perché ricca di vinili e di CD. Oggi è molto più semplice invece. Molto più leggero, molto più virtuale soprattutto.

0: E con Back in My Life dei Fly Project, ragazzi, abbiamo completato la prima cinquina di pezzi dance. Adesso andiamo con l'Afro Time.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.
0: Eccoci arrivati all'appuntamento con l'Afro Time. Quest'oggi siamo insieme al reggae di Yellow Man. Zungu zungu gu zungu zeng. Cos'era, l'86? Mi sa proprio di sì. Eh no, era Nobody Move, Nobody Get Hurt. Li ho sempre sbagliate, sempre.

Quest'oggi ragazzi siamo in mega ritardo, ma del resto come faccio a tagliare un pezzo come questo, eh? The Greatest Dancer delle Sister Sledge, ma che classe, che raffinatezza, che charme, ma mica per niente gli era stato scritto dagli Chic. Passiamo agli anni 80, siamo nel 1984 ora ragazzi, un po' di musica dance made in Italy, dai, ce la offre Ken Laszlo, questa è la sua Tonight by Memory Records di Cremona.

Ragazzi, il tempo corre via velocissimo, meno di 10 minuti alla conclusione. Salutiamo anche Like an Angel dei Radiorama e andiamo con i Soundtronic, penultimo pezzo prima del disco ballato in italiano. Siamo così entrati negli anni 2000. Questa è We Can Fly, dunque questo è il primo dei due singoli degli anni 2000, poi ne avremo un altro e dopodiché chiuderemo i battenti con il disco ballato in italiano. Vedrete che certamente dovremo tagliuzzare queste due canzoni che ci separano dall'ultima in programma. Non perché non ci piacciono, ma semplicemente perché non abbiamo più tempo.

0: E così anche oggi, ragazzi, siamo arrivati dopo Michael Rudet al disco ballato in italiano.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: Il che coincide con la conclusione del DJ Box. Abbiamo usato tutte le canzoni che avevamo messo nella nostra playlist, quindi io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti, chiudiamo con gli Articolo 31.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza in direzione Cagliari, nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa, in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è una posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 80084 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna di lunedì 21 settembre a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La nuova settimana inizierà con il ritorno di condizioni prevalentemente stabili e soleggiate sulla Sardegna. Dopo la residua instabilità attesa domenica nelle zone interne, l'alta pressione tornerà infatti a rafforzarsi sull'isola, favorendo una giornata in gran parte asciutta e dal sapore ancora estivo. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sui rilievi, il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Sulle zone interne settentrionali, la mattinata potrà vedere il passaggio di qualche nube sparsa, seguita da schiarite sempre più ampie nel corso delle ore. Qualche maggiore variabilità sarà invece possibile sulle aree interne meridionali, dove nelle ore centrali della giornata potranno svilupparsi addensamenti nuvolosi temporanei. Il contesto rimarrà comunque generalmente stabile, con successive schiarite. Temperature. Le temperature tenderanno a risalire leggermente, soprattutto nei valori massimi, riportandosi su livelli piuttosto miti e localmente ancora dal carattere estivo durante le ore centrali e pomeridiane. Il clima risulterà quindi caldo ma generalmente gradevole, con valori più freschi durante la notte e nelle prime ore del mattino, soprattutto nelle zone interne e collinari. Venti. La ventilazione sarà generalmente debole dai quadranti nord-occidentali, con possibili variazioni locali legate al regime delle brezze lungo le coste durante le ore più calde. Lo zero termico si manterrà su valori elevati, attorno ai 4.350 metri. Mari. Mare di Sardegna, inizialmente poco mosso, con moto ondoso in graduale aumento fino a mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza del tempo. Lunedì 21 settembre sarà quindi caratterizzato dal ritorno dell'alta pressione sulla Sardegna, con tanto sole, precipitazioni generalmente assenti e soltanto qualche annuvolamento temporaneo nelle zone interne. Le temperature torneranno a salire leggermente, mantenendo condizioni ancora piuttosto calde per il periodo, mentre i venti resteranno deboli prevalentemente nord-occidentali. La stabilità dovrebbe proseguire anche martedì, mentre da mercoledì e soprattutto da giovedì l'avvicinamento di una perturbazione alla penisola potrebbe determinare un nuovo aumento della variabilità anche sulla Sardegna, con possibilità di locali rovesci o temporali e un lieve calo delle temperature. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
5: Lunedì 21 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Matteo. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, botte buona fa buon vino, ricorda che buone cause producono buoni effetti. E si celebra la giornata internazionale della pace. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1864 a Torino era durissima la protesta per la decisione di trasferire a Firenze la sede della capitale d'Italia. Nel primo giorno si contavano 30 morti. Nel 1924 si inaugurava il primo tratto della Milano-Varese, considerata la prima autostrada al mondo. Nel 1961, nuotando per 43 ore e 10 minuti, l'argentino Antonio Abertondo diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica andata e ritorno. Nel 1965 il senatore Amintore Fanfani veniva eletto presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E nel 1973 nel canale di Sicilia aerei da combattimento libici sparavano alla corvetta italiana De Cristofaro in acque internazionali, ferendo 4 marinai, un'azione per la quale la Libia si sarebbe poi scusata con l'Italia. Nel 1983 il Parlamento concedeva l'autorizzazione a procedere nei confronti di Toni Negri, eletto nelle liste del Partito Radicale e indagato per terrorismo. Negri però era già fuggito in Francia. Nel 1995 arrivava nei negozi Buon Compleanno Elvis, il quinto album di Luciano Ligabue con 14 brani tra cui Certe Notti e Hai un momento Dio. Nel 2007, secondo la rivista Forbes, i Rolling Stones erano i musicisti con il maggiore incasso dell'anno, circa 88 milioni di dollari. E nel 2017 in California uno studio dell'Istituto di Tecnologia, avendo osservato il comportamento del sonno in animali privi di cervello, concludeva che dormire prescinde dall'azione cerebrale, ma è insito nella biologia animale. Tra le persone nate il 21 settembre figurano nel 1452 il religioso e politico Girolamo Savonarola, nel 1923 il giornalista Sergio Zavoli, nel 1943 la cantante, attrice e politica Ombretta Colli e nel 1947 lo scrittore Stephen King. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Ivano Fossati, nel 1951, quindi oggi 75enne, il doppiatore Pietro Ubaldi, nel 1955, l'artista Maurizio Cattelan, nel 1960, la regista Roberta Torre, nel 1962, e la ginnasta 5 volte oro italiano Elisabetta Preziosa, nata in questo giorno, nel 1993. Per il 21 settembre 2026 abbiamo terminato, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti, un libro.
4: Fingere di essere qualcun altro davanti a tutti per un obiettivo preciso. Sembra un piano perfetto, finché la recita comincia a somigliare troppo alla realtà. Ed è proprio lì, nel momento in cui non si capisce più cosa sia vero e cosa sia solo strategia, che le cose si complicano davvero. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. La puntata di oggi racconta esattamente questo cortocircuito tra apparenza e sentimento. Se anche tu scrivi storie brillanti e piene di ritmo, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo quello di Felicia Kingsley. Si chiama First Lady per caso. I giornali hanno detto: Queen Felicia resta lì dove l'avevamo lasciata, sulla vetta assoluta. Ma andiamo alla storia. Nathan Edgerton ha tutto. Un cognome storico, un sorriso da copertina e una dinastia repubblicana alle spalle che punta dritto alla Casa Bianca. Ma c'è un problema. Il partito è in macerie e Nathan è l'unico candidato rimasto a raccogliere i cocci di una sconfitta annunciata. Nicole, deputata democratica dagli ideali taglienti e la lingua ancora più affilata, non potrebbe esserne più felice. Per anni ha fatto di Nathan il bersaglio preferito dei suoi attacchi, rendendogli la vita nei corridoi di Washington un inferno. Ma il destino ha un crudele senso dell'umorismo. Tradita dai suoi stessi alleati che la ritengono ingestibile, Nicole si ritrova all'improvviso fuori dai giochi. Quando un equivoco trasforma i loro scontri a Capitol Hill in un infuocato gossip su una storia segreta, i media vanno in delirio. Per Nathan, i cui elettori non accetterebbero mai un candidato single, è la scialuppa di salvataggio. Per Nicole è la chance per riprendersi la scena e vendicarsi di chi l'ha esclusa. Il patto è semplice: fingere di essere la coppia più innamorata d'America fino alle elezioni. Cosa può andare storto? Nulla! Se non che, durante la campagna elettorale itinerante, tra hotel di lusso e cene di gala, il confine tra strategia e desiderio inizia a farsi molto sottile. In politica la regola d'oro è non lasciarsi mai coinvolgere. Ma come si fa quando il tuo peggior nemico è l'unica persona che ti conosce davvero? Di Felicia Kingsley, First Lady per caso, edizioni Newton Compton.

0: More music in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza in direzione Cagliari, nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa, in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna di lunedì 21 settembre a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La nuova settimana inizierà con il ritorno di condizioni prevalentemente stabili e soleggiate sulla Sardegna. Dopo la residua instabilità attesa domenica nelle zone interne, l'alta pressione tornerà infatti a rafforzarsi sull'isola, favorendo una giornata in gran parte asciutta e dal sapore ancora estivo. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sui rilievi, il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Sulle zone interne settentrionali, la mattinata potrà vedere il passaggio di qualche nube sparsa, seguita da schiarite sempre più ampie nel corso delle ore. Qualche maggiore variabilità sarà invece possibile sulle aree interne meridionali, dove nelle ore centrali della giornata potranno svilupparsi addensamenti nuvolosi temporanei. Il contesto rimarrà comunque generalmente stabile, con successive schiarite. Temperature. Le temperature tenderanno a risalire leggermente, soprattutto nei valori massimi, riportandosi su livelli piuttosto miti e localmente ancora dal carattere estivo durante le ore centrali e pomeridiane. Il clima risulterà quindi caldo ma generalmente gradevole, con valori più freschi durante la notte e nelle prime ore del mattino, soprattutto nelle zone interne e collinari. Venti. La ventilazione sarà generalmente debole dai quadranti nord-occidentali, con possibili variazioni locali legate al regime delle brezze lungo le coste durante le ore più calde. Lo zero termico si manterrà su valori elevati, attorno ai 4.350 metri. Mari. Mare di Sardegna, inizialmente poco mosso, con moto ondoso in graduale aumento fino a mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza del tempo. Lunedì 21 settembre sarà quindi caratterizzato dal ritorno dell'alta pressione sulla Sardegna, con tanto sole, precipitazioni generalmente assenti e soltanto qualche annuvolamento temporaneo nelle zone interne. Le temperature torneranno a salire leggermente, mantenendo condizioni ancora piuttosto calde per il periodo, mentre i venti resteranno deboli prevalentemente nord-occidentali. La stabilità dovrebbe proseguire anche martedì, mentre da mercoledì e soprattutto da giovedì l'avvicinamento di una perturbazione alla penisola potrebbe determinare un nuovo aumento della variabilità anche sulla Sardegna, con possibilità di locali rovesci o temporali e un lieve calo delle temperature. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Radio 2.

0: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fuck!

scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

parlato in mille modi dell'eterno triangolo. La nostra vi racconterà la storia di una ragazza americana, una bella ragazza, e di un giovane condannato chiamato Tom Dooley. Quando il sole sorge,

Cuesta Radio Domus Novas. Cuesta è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Lunedì 21 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Matteo. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, botte buona fa buon vino, ricorda che buone cause producono buoni effetti. E si celebra la giornata internazionale della pace. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1864 a Torino era durissima la protesta per la decisione di trasferire a Firenze la sede della capitale d'Italia. Nel primo giorno si contavano 30 morti. Nel 1924 si inaugurava il primo tratto della Milano-Varese, considerata la prima autostrada al mondo. Nel 1961, nuotando per 43 ore e 10 minuti, l'argentino Antonio Abertondo diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica andata e ritorno. Nel 1965 il senatore Amintore Fanfani veniva eletto presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E nel 1973 nel canale di Sicilia, aerei da combattimento libici sparavano alla corvetta italiana De Cristofaro in acque internazionali, ferendo 4 marinai, un'azione per la quale la Libia si sarebbe poi scusata con l'Italia. Nel 1983 il Parlamento concedeva l'autorizzazione a procedere nei confronti di Toni Negri, eletto nelle liste del Partito Radicale e indagato per terrorismo. Negri però era già fuggito in Francia. Nel 1995 arrivava nei negozi Buon Compleanno Elvis, il quinto album di Luciano Ligabue con 14 brani tra cui Certe Notti e Hai un momento Dio. Nel 2007, secondo la rivista Forbes, i Rolling Stones erano i musicisti con il maggiore incasso dell'anno, circa 88 milioni di dollari. E nel 2017 in California uno studio dell'Istituto di Tecnologia, avendo osservato il comportamento del sonno in animali privi di cervello, concludeva che dormire prescinde dall'azione cerebrale, ma è insito nella biologia animale. Tra le persone nate il 21 settembre figurano nel 1452 il religioso e politico Girolamo Savonarola, nel 1923 il giornalista Sergio Zavoli, nel 1943 la cantante, attrice e politica Ombretta Colli e nel 1947 lo scrittore Stephen King. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Ivano Fossati, nel 1951, quindi oggi 75enne, il doppiatore Pietro Ubaldi, nel 1955, l'artista Maurizio Cattelan, nel 1960, la regista Roberta Torre, nel 1962, e la ginnasta 5 volte oro italiano Elisabetta Preziosa, nata in questo giorno, nel 1993. Per il 21 settembre 2026 abbiamo terminato, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

così nel tuo giardino, tra i tuoi colori, e la purezza quasi illogica dei tuoi pensieri, mi hai trascinato fuori sopra un aquilone, e via dalle colline senza freni fino a

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza in direzione Cagliari, nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa, in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 80084 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna di lunedì 21 settembre a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La nuova settimana inizierà con il ritorno di condizioni prevalentemente stabili e soleggiate sulla Sardegna. Dopo la residua instabilità attesa domenica nelle zone interne, l'alta pressione tornerà infatti a rafforzarsi sull'isola, favorendo una giornata in gran parte asciutta e dal sapore ancora estivo. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sui rilievi, il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Sulle zone interne settentrionali, la mattinata potrà vedere il passaggio di qualche nube sparsa, seguita da schiarite sempre più ampie nel corso delle ore. Qualche maggiore variabilità sarà invece possibile sulle aree interne meridionali, dove nelle ore centrali della giornata potranno svilupparsi addensamenti nuvolosi temporanei. Il contesto rimarrà comunque generalmente stabile, con successive schiarite. Temperature. Le temperature tenderanno a risalire leggermente, soprattutto nei valori massimi, riportandosi su livelli piuttosto miti e localmente ancora dal carattere estivo durante le ore centrali e pomeridiane. Il clima risulterà quindi caldo ma generalmente gradevole, con valori più freschi durante la notte e nelle prime ore del mattino, soprattutto nelle zone interne e collinari. Venti. La ventilazione sarà generalmente debole dai quadranti nord-occidentali, con possibili variazioni locali legate al regime delle brezze lungo le coste durante le ore più calde. Lo zero termico si manterrà su valori elevati, attorno ai 4.350 metri. Mari. Mare di Sardegna, inizialmente poco mosso, con moto ondoso in graduale aumento fino a mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza del tempo. Lunedì 21 settembre sarà quindi caratterizzato dal ritorno dell'alta pressione sulla Sardegna, con tanto sole, precipitazioni generalmente assenti e soltanto qualche annuvolamento temporaneo nelle zone interne. Le temperature torneranno a salire leggermente, mantenendo condizioni ancora piuttosto calde per il periodo, mentre i venti resteranno deboli prevalentemente nord-occidentali. La stabilità dovrebbe proseguire anche martedì, mentre da mercoledì e soprattutto da giovedì l'avvicinamento di una perturbazione alla penisola potrebbe determinare un nuovo aumento della variabilità anche sulla Sardegna, con possibilità di locali rovesci o temporali e un lieve calo delle temperature. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: Fingere di essere qualcun altro davanti a tutti per un obiettivo preciso. Sembra un piano perfetto, finché la recita comincia a somigliare troppo alla realtà. Ed è proprio lì, nel momento in cui non si capisce più cosa sia vero e cosa sia solo strategia, che le cose si complicano davvero. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. La puntata di oggi racconta esattamente questo cortocircuito tra apparenza e sentimento. Se anche tu scrivi storie brillanti e piene di ritmo, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo quello di Felicia Kingsley. Si chiama First Lady per caso. I giornali hanno detto: Queen Felicia resta lì dove l'avevamo lasciata, sulla vetta assoluta. Ma andiamo alla storia. Nathan Edgerton ha tutto. Un cognome storico, un sorriso da copertina e una dinastia repubblicana alle spalle che punta dritto alla Casa Bianca. Ma c'è un problema. Il partito è in macerie. E Nathan è l'unico candidato rimasto a raccogliere i cocci di una sconfitta annunciata. Nicole, deputata democratica dagli ideali taglienti e la lingua ancora più affilata, non potrebbe esserne più felice. Per anni ha fatto di Nathan il bersaglio preferito dei suoi attacchi, rendendogli la vita nei corridoi di Washington un inferno. Ma il destino ha un crudele senso dell'umorismo. Tradita dai suoi stessi alleati che la ritengono ingestibile, Nicole si ritrova all'improvviso fuori dai giochi. Quando un equivoco trasforma i loro scontri a Capitol Hill in un infuocato gossip su una storia segreta, i media vanno in delirio. Per Nathan, i cui elettori non accetterebbero mai un candidato single, è la scialuppa di salvataggio. Per Nicole è la chance per riprendersi la scena e vendicarsi di chi l'ha esclusa. Il patto è semplice. Fingere di essere la coppia più innamorata d'America fino alle elezioni. Cosa può andare storto? Nulla. Se non che, durante la campagna elettorale itinerante, tra hotel di lusso e cene di gala, il confine tra strategia e desiderio inizia a farsi molto sottile. In politica la regola d'oro è non lasciarsi mai coinvolgere. Ma come si fa quando il tuo peggior nemico è l'unica persona che ti conosce davvero? Di Felicia Kingsley, First Lady per caso, edizioni Newton Compton.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, The Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic, in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con...
1: Troppo forti! Troppo forti! Troppo forti!
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti!
1: Troppo Forti con Alex De Sì!
2: Hai capito? Ho capito sì, mica sono scemo!

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
2: Radio Domus Nova.
3: Un buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di

0: faremo guadagnare di più dalle vostre vendite.
1: Ovvero come smettere di regalare l'usato agli affaristi della domenica e dominare la trattativa senza paura.
2: Sono pillole di AI.
0: E allora dai, diciamoci la verità. Mettere in vendita un'auto usata o uno smartphone vecchio è un'esperienza veramente da incubo.
1: Una fauna spaventosa. Appena pubblichi l'annuncio ti arrivano subito i messaggi del tipo: ti do 100 euro subito e vengo a prenderlo stasera, anche se l'oggetto ne vale 1000.
0: Ma sì, e poi c'è anche la trattativa dal vivo. Cioè, ti trovi davanti all'acquirente aggressivo che comincia a trovare difetti ovunque, pur di tirare il prezzo, dai.
1: E tu, colto di sorpresa e nel panico, finisci puntualmente per cedere e svendere il tuo usato a una cifra ridicola pur di togliertelo di torno.
0: Sì, ma prima di regalare il vostro usato per la disperazione, c'è una piccola chicchetta.
1: L'intelligenza artificiale ci fornisce le armi per blindare il prezzo ideale.
0: Il primo passo fondamentale si basa sull'uso di strumenti, ad esempio, come CarGurus per le auto o i Price Tracker AI per l'usato.
1: Analizzano lo storico reale di migliaia di transazioni simili nella vostra zona geografica e nell'ultimo mese.
0: Vi dicono esattamente a quanto è davvero venduto quel modello, calcolando la svalutazione in base al chilometraggio o alle condizioni.
1: Così, quando il compratore vi dice: eh sì, ma si trova molto meno, gli sfoderate i dati reali di mercato e gli chiudete la bocca al primo secondo.
0: E se invece volete arrivare preparati psicologicamente per non farvi fregare durante l'incontro dal vivo,
1: lì usiamo Negotiation Coach AI sfruttando ChatGPT o Claude.
0: Prima dell'appuntamento aprite la chat vocale e dite: fai finta di essere un compratore di auto usate spietato e cerca di valutare la mia macchina per farmi abbassare il prezzo.
1: E l'AI parte all'attacco con tutte le obiezioni tipiche, dai graffi sul paraurti all'usura delle gomme.
0: Sembra assurdo, ma voi vi allenate a rispondere, provate le controfferte eccetera eccetera e l'AI vi corregge. Ad esempio: troppo cedevole qui, dovevi fare leva sull'ultimo tagliando fatto. E vi assicuro che è un bel training,
1: Il risultato? Arrivate all'appuntamento reale calmi, preparati e pronti a difendere il valore del vostro usato senza cedere di un solo euro.
0: E allora, Chiara, facciamo un piccolo recap generale.
1: Price Tracker AI e CarGurus per fissare il prezzo reale di mercato basati su dati certi, e Negotiation Coach AI su ChatGPT per allenarvi a gestire qualsiasi cliente aggressivo.
0: E anche oggi abbiamo imparato qualcosa. Usare l'intelligenza artificiale nelle trattative, insomma, vi ridà la sicurezza necessaria per far valere i vostri beni e far rientrare i giusti soldi nel vostro portafoglio.
1: Perché vendere l'usato deve essere un guadagno meritato, non una svendita per la fretta.
0: Preparate i vostri annunci, scaricate le app giuste e allenatevi con la voce. Per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

rientrate nelle vostre case, alla routine, alla quotidianità. Benvenuti, bentrovati. Tempo Zero Gold, ci siamo. Settimana di riferimento dal 21 al 27 settembre. Si accende così la 15ª stagione artistica del sottoscritto. Benvenuti, bentrovati. Come sempre dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano, le Roa 24orenews.it. Io sono reduce da un appuntamento televisivo di Disability Factor a Orvieto, eravamo veramente migliaia, grazie. Ci avete raggiunti da tutta l'Italia, veramente è stata un'emozione stupenda. Tanto per festeggiare appunto la mia 15ª annata, ecco, la 15ª annata artistica. Ragazzi, come va? Benvenuti, bentrovati. La 15ª stagione si accende anche con Federico L'Olandese Volante, che verrà in esclusiva in Tempo Zero Gold. Aspettate, tante novità, Roberta Pamusi, tra l'altro. Tanti artisti, tanti speaker che si intervallano durante la stagione radiofonica, televisiva di Tempo Zero e nella fattispecie Tempo Zero Gold. Ragazzi, come va? Siete tornati nelle vostre case? Sì, bene, perfetto. Siete tornati alla quotidianità, avete preso un po' di Blue Vacation di cui abbiamo parlato in queste mattinate in Tempo Zero Everyday, mi raccomando, niente Blue Vacation. Perché, insomma, dai, non fatevi prendere dall'ansia, dalla depressione post vacanza, perché ci siamo noi a tenervi compagnia qui sulla nostra antenna. Pensieri, parole d'autore dei grandi pensatori che siete voi, ovviamente, insieme ai grandi pensatori storici di ieri, oggi e domani. Continuate a farvi sentire ai nostri canali social e al contatto radiofonico dell'emittente Tempo Zero Gold.

correrà. E poi ci sono persone che sembra non lasciarci mai. Ci sono persone che non smettono mai davvero di vivere dentro di noi, anche quando non le vediamo più, anche quando la vita ci porta lontani. Rimaniamo con loro e loro rimangono in noi, con i loro sorrisi, una frase detta per caso, un ricordo che torna nei momenti più silenziosi e difficili. E forse è proprio questo il mondo più bello che abbiamo, per non perdere mai, mai chi abbiamo amato. Continuare a sentirlo dentro di noi, come se il suo cuore ancora battesse, semplicemente perché si è trasferito da un cuore all'altro, dal suo.

Questa è Tempo Zero Gold, il tempo migliore da vivere sulla tua antenna nazionale. Sempre, comunque.

a volte, certe volte, o forse soltanto a volte, non ci manca una persona, ci manca la persona che avevamo quando eravamo insieme a lei. Ci manca quella leggerezza, quella parte di noi che sapeva ridere. Ridere senza paura, fidarsi senza riserve, guardare il futuro con gli occhi pieni di speranza. E allora capiamo che certi addii non portano via soltanto quello che noi siamo, portano via un pezzo della nostra storia, un pezzo delle nostre ali.

sono i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il

Il tempo però non guarisce tutto. Magari fosse così. Il tempo non guarisce ogni ferita. Come ci hanno raccontato, il tempo ci insegna piuttosto solo a convivere con ciò che non siamo riusciti a cambiare e a capire. Ci insegna a sorridere anche quando dentro di noi moriamo, anche quando dentro rimane una cicatrice. Una cicatrice a pronunciare certi nomi, certi silenzi, senza più trasmettere e trasparire le emozioni, a custodire i ricordi, quelli più intimi, i ricordi senza persone, quei ricordi che teniamo dentro di noi. No, non è vero. Il tempo non guarisce, ci aiuta soltanto a imparare a convivere con ciò che il tempo stesso ha sviluppato nei nostri cuori. Tempo Zero Gold.

0: mesi di riaperture delle scuole. A livello radiotelevisivo ripartono le stagioni radiofoniche, noi abbiamo acceso la 15ª stagione, il mio 15ª anno artistico, dopo aver vissuto un'estate stupenda veramente in giro nelle piazze con la nostra emittente radiotelevisiva preferita. Voglio ricordare tra i grandi avvenimenti e tra le grandi attività artistiche del sottoscritto Fiuggi, Centro Fiuggi, nel weekend del 26 luglio, l'intelligenza artificiale, il Comic and Game, aver conosciuto anche grandi artisti e ovviamente editori radiofonici, proprio come Consuelo di Centro Fiuggi. Ecco, un'estate da ricordare, però bisogna tornare alla quotidianità. Ne parlavamo anche durante queste mattine della Blue Vacation, ci siamo, dovrebbe durare in media dai 5 ai 10 giorni, però se dura di più dobbiamo, insomma, fatte curare, avrebbe detto qualcuno. Ecco, questo è l'effetto del rientro non soltanto delle vacanze, perché poi magari molti di voi non sono andati in vacanza dai messaggi che ci state inviando, però proprio il rientro alla quotidianità, alla routine, ai compiti, alle attività sportive, alle attività ludiche, non soltanto vostre ma ovviamente anche dei vostri figli. Ecco, insomma settembre fa parte con sé, porta con sé con milioni di famiglie, significa ripartire la scuola e i veri impegni, e si riaprono ad esempio i cancelli che tornano a svegliarsi presto, gli zaini, le spalla, i libri da acquistare, gli orari da incastrare, quelle, insomma, della quotidianità dopo settembre. Settembre è quel periodo nel quale, va bene, mi metto a dieta quando? Dopo l'estate. Provo comunque iscrivermi in palestra quando? A settembre. Settembre è un po' quell'inizio dell'anno che poi magari non ce la fai neanche a portare a compimento tutti questi progetti, un po' come gennaio, ma in realtà secondo questa ricerca ormai è confermato, settembre è il vero inizio dell'anno, non c'è niente da fare. Non è un giro di boa dell'anno che scorre, però insomma in generale dopo settembre settimane e settimane di vacanza sembra quasi difficile, insomma, riprendere, no? Per i ragazzi il ritorno porta con sé tra i banchi di scuola, gli amici, gli inserimenti e alle emozioni che insomma un nuovo anno porta. Per i genitori invece che c'è, settembre è spesso anche un momento in cui bisogna fare i conti con la realtà molto meno spensierata. Si torna dalle vacanze, magari qualcuno ci ha testimoniato come Federica Simone, non mi vergogno a dire che io sono di quelle che prende comunque periodicamente un piccolo prestito per andare in ferie, perché me lo voglio permettere. C'è da pagare, poi ovviamente. Ciao Federica, Antonio, Stefano, ciao Simone, io se non mi posso permettere le vacanze, inquadratemi per favore, grazie, ingranditemi la pagina di Facebook, perché grazie. Se non me lo posso permettere, ciao Diego, non ci vado minimamente e basta. Quindi perché tornare comunque a scuola? Bisogna tornare a scuola, perché tornare a scuola ha un costo, sì, e non soltanto ad esempio di termini di denaro. Ci sono libri, ci sono i quaderni, gli zaini, gli astucci, le materie didattiche, l'abbigliamento, i trasporti, mense, attività extracurricolari, spese, e anche presso singolarmente, però sono sempre insomma affrontarle, ma con tutte insieme possono diventare veramente un peso, secondo l'articolo, importante nel bilancio, quello familiare. E quando in casa ci sono più figli in età scolastica, il conto può diventare veramente molto molto salato. Il problema non è soltanto quanto costa un libro o quanto costa comunque sia l'arredamento scolastico, è in quanto complessivo ed una famiglia che deve far fronte contemporaneamente alle bollette, alle spese quotidiane, alle rate, agli affitti e ai mutui e chi più ne ha più ne metta, magari anche a tante altre necessità che settembre inevitabilmente porta con sé. E così quello che dovrebbe essere semplicemente l'inizio di un anno scolastico, di un anno nuovo, anche a livello di lavoro, perché si torna anche al lavoro, rischia di trasformarsi per qualcuno in una vera e propria economia domestica. Ma quindi c'è anche un'altra difficoltà più silenziosa che riguarda soprattutto i ragazzi, cioè ricominciare. Dopo mesi, quelli trascorsi con ritmi più liberi, senza campanella, senza i compiti quotidiani, tornare alla routine può provocare stanchezza, ansia, depressione e qualche inevitabile difficoltà di adattamento. Non tutti affrontano il rientro allo stesso modo. C'è chi non vede l'ora di riabbracciare i compagni e chi invece vive la ripresa con preoccupazione. Ed è proprio qui, ragazzi, che entra in gioco una sorta di Blue Vacation, quella malinconia che arriva quando l'estate finisce, quando ci si rende conto che un periodo di libertà, leggerezza e spensieratezza è ormai alle spalle. Le vacanze finiscono, ma non è necessariamente finiscono a livello, insomma, no, emozionale, perché ormai gli italiani lo sappiamo, il mordi e fungi, la gita fuori porta, il weekend corto ce lo possiamo permettere. Il rientro alla scuola allora può essere visto anche come un passaggio importante, non soltanto quindi il ritmo sui banchi, ma il ritorno alla vita di tutti i giorni, un momento in cui bisogna ritrovare equilibrio, motivazione, nuove energie, e forse dovremmo ricordarci che dietro ogni zaino, ecco, c'è una storia diversa. C'è un ragazzo che arriva a scuola pieno di entusiasmo, c'è quello che ha paura di non essere all'altezza, c'è chi cambia classe, chi cambia scuola, chi affronta un nuovo percorso, e ci sono genitori che, appunto, mentre accompagnano i propri figli davanti a quel cancello, stanno facendo silenziosamente i conti con le spese del mese. La scuola dovrebbe essere soprattutto quindi un'opportunità, secondo l'articolo, non una forma di disgregazione. Ecco, per questo il rientro da settembre dovrebbe essere anche l'occasione per riflettere su quanto sia importante contenere le famiglie e aiutarle e garantire a ogni ragazzo la possibilità di studiare, crescere, ma anche costruire il proprio futuro, senza che la difficoltà economica diventino insormontabile, un ostacolo, insomma, da vivere. L'estate se n'è andata, ragazzi, questo è un dato di fatto. Quindi la Blue Vacation lascia spazio alla quotidianità, gli zaini tornano sulle spalle dei ragazzi, le campanelle tornano a suonare, ma dietro quel suono c'è molto più di un semplice sì, torna a scuola. C'è una società che riparte e che insieme ai nostri ragazzi porta con sé anche la propria difficoltà, le proprie speranze, perché no, e anche i desideri di costruire un futuro più leggero, tutto da riprendere in mano. Ecco, c'è però, perché questo poi spesso ce ne dimentichiamo, però ci sono anche le varie ed eventuali, poi perché no, le varie ed eventuali attività, quelle appunto extrascolastiche. C'è Marco che scrive: mio figlio, altro che non vuole uscire da quella camera, non c'ha più voglia di andare veramente a calcetto, a lui piaceva tanto da ragazzino, adesso c'ha 15 anni, veramente sembra che tutto il mondo sia sulle sue spalle. Allora, secondo molti pedagoghi, e mi trovate veramente perfettamente d'accordo, quando il vostro figlio non c'ha voglia magari di andare a continuare quello che faceva magari le medie, quell'attività sportiva che può essere il calcio, può essere il nuoto, bisogna che però lo scelgono loro, perché tanto sono i ragazzi, ragazzi e ragazze, anche comunque devono comunque divertirsi anche fuori dai banchi di scuola e magari fare un po' di attività fisica. Ci prendiamo la nostra primissima pausa? Mi dite? Dall'altra parte del video? Bene, perfetto, allora noi ci fermiamo un attimo, diamo la linea alla syndication e quindi alle emittente. Noi torniamo subito. Tempo Zero Gold, pensieri, parole d'autore.
1: Radio Domus Novus.
2: Amica di giorno, compagna di notte.
0: Tempo Zero Gold, quindicesima stagione.

Le persone più importanti spesso arrivano nella nostra vita senza fare rumore. Non promettono di restare per sempre, non hanno bisogno di grandi gesti, semplicemente ci sono. E quando un giorno non ci saranno più, ci accoglieranno e ci accompagneranno. Comunque, che avremmo ripetuto ogni spasso nel nostro cuore e nemmeno sapevamo di averlo. Le persone, quelle migliori, se ci dovessero lasciare, ci hanno insegnato comunque qualcosa e hanno lasciato nelle ali del tempo qualcosa che ricorderemo comunque.

e poi arrivano gli abbracci. Eh sì, perché esistono certi abbracci. Ci sono certi abbracci che durano pochi secondi e ricordi che durano una vita, perché non è la durata di un momento a rendere importante, ma quanto si riesce a lasciare dentro di noi. Alcuni istanti passano in fretta, eppure rimangono lì, immortali. Il cuore continua a guardare anche quando gli occhi hanno smesso di farlo. Forse diventare adulti significa imparare a non tutte le persone che amiamo sono destinate a rimanere. Alcune arrivano e ci insegnano qualcosa, altre capiamo, altre ancora semplicemente per regolarci un pezzo di felicità se ne vanno, poi se ne vanno lasciandoci una lezione difficile, amara. Qualcuno invece si e significa anche accettare che qualche volta dovremmo imparare a vivere senza di loro. E poi ci sono silenzi che fanno più rumore di mille parole. Sono quelli che rimangono dopo una telefonata, dopo un messaggio, una risposta che non arriverà, dopo una porta che si è chiusa, dopo un ti voglio bene, rimangono in gola. E quel silenzio impegna con sé certe cose che avvengono comunque, prima o poi nella vita. Non sempre ci si crede e ci si rende conto di quanto è accaduto. Non avere paura quindi delle lacrime. Ci sono lacrime che non sono debolezza, ma in modo in cui il cuore di liberarsi da ciò che le parole non riescono a raccontare. A volte piangiamo perché abbiamo perso qualcuno, altre volte perché abbiamo perso un sogno, altre volte ancora finiamo finalmente e abbiamo trovato la forza di lasciare andare qualcosa o qualcuno che ci faceva del male. Le lacrime in fondo sono acqua, acqua del cuore, cuore.

anima soul, R&B e gospel. Tutto questo è Voice of Sunday. Tempo Zero Gold, insomma, come prima puntata della stagione numero 15 a livello artistico per il sottoscritto. Intanto grazie per gli auguri che mi state facendo, migliaia e migliaia di messaggi e poi che compaiono a livello televisivo sullo schermo, grazie veramente di cuore a tutti coloro che scelgono la radiovisione. Io continuo a ringraziare veramente di cuore i miei colleghi da Milano, Leroy24orenews.it e poi ovviamente da Roma. Abbiamo parlato di ragazzi, questa settimana di settembre ormai ragazzi dal 21 al 27 le scuole sono tutte aperte, anche le regioni e le province autonome ormai abbiamo dato, giusto? Ok, perfetto. C'è una notizia al photo finish dei ragazzi, dei giovani, abbastanza allarmante, degli States, una prima causa delle mortalità negli States, considerata molto di categoria, molto comprensa e comprensiva tra incidenti, omicidi, suicidi. Le grandi lesioni di arma da fuoco rappresentano la prima causa di morte tra i bambini e gli adolescenti, pensate, a livello di vita tra gli 1 e i 19 anni, è veramente drammatico, lasciatemelo dire, perché comunque purtroppo negli States lo trovi al supermercato, veramente, quindi è molto, posso dire, pericoloso, ecco. Soprattutto sorprende quanto gli incidenti stradali, cioè i tumori, le malattie e quant'altro. I dati del riferimento sono del 2025 negli USA, sono stati registrati 22.841 decessi tra 1 e 19 anni, di questi 4.455 sono stati causati da armi da fuoco. La questione, secondo l'articolo, a livello di epidemiologia e della classificazione, l'articolo evidenzia come la posizione in classifica possa variare e a seconda ovviamente di come i dati federali, dati ovviamente che vengono aggregati, se si considerano ad esempio tutte le morti legate alle armi da fuoco, indipendentemente dall'intestazione, essa figurano il primo posto. Se la statistica separata, quindi rigidamente, significa quindi a livello di dinamiche, distinguendo quindi l'omicidio dal suicidio e dall'incidente involontario, l'ordine delle voci cambia, cioè la riflessione della salute pubblica, quindi a questo caso viene di pari passo. Lo studio è il commento giornalistico, sottolineano l'importanza della prevenzione e della custodia sicura, cioè misure come serrature di sicurezza e corretta conservazione delle armi, evidenziano come una maggiore accessibilità alle armi in States, ecco, trasformi momenti di crisi o incidenti domestici in tragedie irreversibili, perché purtroppo c'è questo dramma, veramente se ne parla, io credo periodicamente c'è questo così, no? Questo continuo rincorrersi, ma è giusto, ma allora facciamo qualcosa, e poi rimbalzano le notizie di questo tipo dove eventualmente le grandi case, quelle lì delle armi, ci mettono un po' le lobby, è un po' così. Ragazzi, voi siete il nostro futuro, mi raccomando, eh? Tempo

un giorno smetterai di chiederti perché alcune persone siano andate via. Capirai che non tutte le persone restano, ma non solo. Hanno bisogno di una spiegazione, che certe persone si chiudono non perché tu non fossi abbastanza, ma perché la tua strada doveva continuare attraverso la tua vita. E forse sarà proprio allora che riuscirai a guardarti indietro senza rimpianti, con la gratitudine di chi ha amato davvero. La cosa più triste non è perdere qualcuno, ma avere ancora così tanto da dirgli quanto ormai non puoi più farlo. Restano le frasi mai pronunciate, le carezze mai date, e prendere per mano chi non hai preso. Il resto ancora non può, che il tempo non ci permette di recuperare. Per questo, finché possiamo, diciamo le cose che importano, perché alcune persone, quando diventano ricordi, fanno molto più male del silenzio. Se vuoi, questo è il concetto più ampio: riuscire ad amare nonostante tutto. Il concetto dell'amore, il concetto dell'esistere, perché soltanto nel momento in cui imparerai a guardare qualcuno negli occhi e capire che probabilmente potrebbe andarsene e tu potresti perderlo, tutti i silenzi che gli hai regalato potrebbero diventare macigni, troppo forti, troppo pesanti da portare. Tempo Zero Gold. Pensieri, parole.

0: Mara Sattei sopra di te. Ecco qua, amici radioascoltatori, stanno arrivando migliaia e migliaia di messaggi. C'è qualcuno che non soltanto ci fa i complimenti, ma Simone, ma questa selezione musicale ci fa veramente spaziare tra la musica di ieri, oggi, quella di domani, quella contemporanea. Simone, io ogni settimana che a quest'ora c'è il mio programma preferito è Solo Tempo Zero Gold. Grazie veramente di cuore. Ciao Simone, buon compleanno, 15° anno artistico, ti senti un po' adolescente? È un po' questa una domanda che mi hanno fatto, mi hanno posto alcune testate giornalistiche e sono in giro alcuni comunque articoli che mi riguardano, e voglio veramente ringraziare le testate giornalistiche che mi stanno raggiungendo e mi hanno raggiunto. Qualcuno scrive: Simone, Tempo Zero Gold Tempo Zero Gold sta a Federico L'Olandese Volante come Federico L'Olandese Volante sta a Tempo Zero Gold. Sì, amici, avremo grandi speaker che mi affiancheranno e faremo delle meravigliose conduzioni in doppio, assolutamente sì, su questa syndication e tante altre novità, tra l'altro, perché poi sta arrivando il format che quindi nasce proprio a 15° anno artistico, Tempo Zero Lab, il laboratorio musicale IA Production e i più grandi creator a livello nazionale e internazionale che si intervalleranno ai microfoni. Mamma mia, quante meravigliose avventure che vivremo su questa syndication. E allora, a proposito di Tempo Zero Lab, prima di prenderci la nostra primissima pausa, vi presenterò uno dei grandi che ormai è già in circolazione, migliaia di follower. Tra l'altro, noi vi abbiamo già presentato nel mese d'agosto uno dei suoi lavori. Beh, ce n'è un altro. Non è un live. No. Perché lo sappiamo perfettamente, l'intelligenza artificiale non può nulla senza il suo creator. Ecco, abbiamo anche un live, un video meraviglioso. Ve lo potete gustare se ci state guardando anche a livello televisivo, un video stupendo. Ma migliaia di gente, sembra un'arena vera e propria. Grande Lyric From 81, lui sarà il primo, tra l'altro, a dare il via a Tempo Zero Lab, al nuovo format, sarà il primo ospite nel mese. Amici radioascoltatori, fermi lì tra pochissimo in Tempo Zero Lab, Future Lab, direi. Sì.
1: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
0: Tempo Zero Gold Production, Tempo Zero Lab, Future IA Production, Lyric From 81.

Non possiamo sfuggire a ciò che ci aspetta. Non possiamo farlo. È un segno di maturità. Non sfuggiamo, sfuggiamo e noi ci proviamo, ma non possiamo sfuggire a ciò che deve accadere. Il vento ci porterà nel luogo in cui dobbiamo arrivare. Il sole splenderà sulle persone che dobbiamo notare. Comunque, l'area della vita, alla situazione che dovremo prendere, soffierà comunque. La notte oscura, che da cui a volte dovremo proteggerci, arriverà. La pioggia laverà via gli occhi e piegherà i vestiti, e l'arcobaleno darà speranza agli occhi. Gli uccelli volanti ci faranno pensare a qualcuno. Queste sono le giostre della vita e non possiamo sfuggire ad esse. Anthony Bynes, Tempo Zero Gold, pensieri, riflessioni d'autore.

sono il profumo che ascolti, la monetina per strada che non raccogli, sono la farfalla bianca che ti danza accanto, sono la piuma che trovi in giro, sono i ricordi quelli che non riesci a dimenticare, e ci sono i mille modi, ci sono i mille modi.

Sono quel soffio che senti ancora e esiste. Sono quell'alito di vento che non hai dimenticato. Sono quel battito del cuore, quello che è dentro di te, che continua a vivere. Sono la ferita che non riesce a guarire, soltanto perché non c'è una cura per questa cicatrice. Sono il tuo presente, il tuo vivere, il tuo passaggio. Io sono tutto ciò che non vedi. Ale Ajlami, Tempo Zero Gold, pensieri, emozioni d'autore.

saluto a tutti gli occhietti lucidi. Gli occhietti lucidi sono quelli di uomini e donne che non si vergognano minimamente di piangere. Allora, davanti magari a un pensiero come quello di Erin Blin, e lo trovate, perché poi vi condivideremo nella pagina ufficiale tutti gli aforismi che di riferimento. Io sono la piuma, sono la moneta, sono la ferita. Amici radioascoltatori, se è vero che abbiamo parlato di Blue Vacation, del rientro dalle vacanze, dalla routine, abbiamo scoperto che dicembre, insomma, ma settembre un po' gennaio, ecco, c'è però qualcosa da svolgere in alcuni momenti nell'ambito della nostra vita, perché magari soprattutto nel periodo estivo, a volte non è anche capitare, non mi ricordo se ne abbiamo parlato in Tempo Zero Everyday questa settimana, in queste mattine, o adesso non ricordo, però comunque forse l'abbiamo fatto qualche giorno fa, del fatto che si può tornare dalle vacanze ancora più stressati di prima, perché aspetti veramente quel momento per rilassarti, invece non ti rilassi neanche per stabbiatissima cippa lippa. Ecco, ma il cervello quando lo spegniamo davvero? Assolutamente no, perché al contrario, secondo quest'ultima ricerca delle reti neurali, il default, il circuito di regioni cerebrali interconnesse, tra cui appunto la corteccia prefrontale media e la corteccia cingolata posteriore, che lavora a pieno ritmo, altro che spegni il cervello, eh no, perché questa rete considera

Legata alla base neurologica del nostro io, svolge funzioni fondamentali. Eh sì, ad esempio l'autobiografia che ci compare, elabora ad esempio chi siamo, integrando ricordi del passato, espansione del vissuto e delle emozioni. Aiuta a simulare scenari ipotetici, pianificare obiettivi e anticipare le relazioni piuttosto che le eventuali future. Consente di riflettere sulle relazioni con gli altri, integrate a livello sentimentale altrui e comprendere le dinamiche sociali e a livello mentale, ovviamente. Quindi, considerando che la nostra memoria è fondamentale, perché durante appunto il vagabondaggio, come lo chiamiamo a livello mentale, il cervello riorganizza invece al contrario le informazioni, quelle apprese, e stabilisce connessioni libere tra concetti apparentemente lontani ma che sono vicini. Secondo l'articolo, un'iperattività o una disfunzione del DNA è spesso legata appunto agli stati di ruminazione, quante volte ne abbiamo parlato anche in entourage, ansia, depressione. La sua corretta alternativa è l'alternanza con le reti dell'attenzione a livello della focalizzazione, è la chiave per il benessere cognitivo e a livello emotivo. Io sono di quelli che rimugina un sacco, ve l'ho detto veramente un sacco di volte, non dovremmo farlo, perché fare così, questo rimuginare continuo ci fa male, capito Simone Papini? Ti fa male. Voi quanto rimuginate? Non dovremmo farlo, o comunque farlo quel poco che basta, quel poco che non guasta, ecco, per meglio dire. Tempo Zero Gold, prima di salutarci c'è

La pelle d'oca, veramente, grazie per i vostri messaggi, amici radioascoltatori. Pelle d'oca, perché queste sono le sonorità a cui vi abbiamo abituati. La musica di ieri, oggi, domani, la musica di sempre, questo è quello che conta. Amici radioascoltatori, siamo arrivati al termine di questa prima puntata della 15ª stagione, la trovate tra 60 secondi, dove? Solo qua. Sulla nostra emittente radiotelevisiva preferita, grazie a tutti i tecnici che appunto nella REC, ecco, della diretta, tra 60 secondi renderanno disponibile la versione Reloaded. Potete riascoltarla tutte le volte che volete. Anche perché c'è gente che ci ascolta esclusivamente in Reloaded, eh? Vabbè, perché poi ognuno, la radio è questa, l'evoluzione. Ognuno fa come vuole, noi siamo sempre con voi, eh. Sulla nostra emittente radiotelevisiva preferita in syndication ci ritroviamo la prossima settimana fino a quest'ora. Non mancate agli appuntamenti, sempre in onda in diretta, dei nostri programmi intrattenimenti innovativi su questa antenna. Ciao amici, buona settimana.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.
1: Lunedì 21 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Matteo. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, botte buona fa buon vino, ricorda che buone cause producono buoni effetti. E si celebra la giornata internazionale della pace. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1864 a Torino era durissima la protesta per la decisione di trasferire a Firenze la sede della capitale d'Italia. Nel primo giorno si contavano 30 morti. Nel 1924 si inaugurava il primo tratto della Milano-Varese, considerata la prima autostrada al mondo. Nel 1961, nuotando per 43 ore e 10 minuti, l'argentino Antonio Abertondo diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica andata e ritorno. Nel 1965 il senatore Amintore Fanfani veniva eletto presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E nel 1973 nel canale di Sicilia, aerei da combattimento libici sparavano alla corvetta italiana De Cristofaro in acque internazionali, ferendo 4 marinai, un'azione per la quale la Libia si sarebbe poi scusata con l'Italia. Nel 1983 il Parlamento concedeva l'autorizzazione a procedere nei confronti di Toni Negri, eletto nelle liste del Partito Radicale e indagato per terrorismo. Negri però era già fuggito in Francia. Nel 1995 arrivava nei negozi Buon Compleanno Elvis, il quinto album di Luciano Ligabue con 14 brani tra cui Certe Notti e Hai un momento Dio. Nel 2007, secondo la rivista Forbes, i Rolling Stones erano i musicisti con il maggiore incasso dell'anno, circa 88 milioni di dollari. E nel 2017 in California uno studio dell'Istituto di Tecnologia, avendo osservato il comportamento del sonno in animali privi di cervello, concludeva che dormire prescinde dall'azione cerebrale, ma è insito nella biologia animale. Tra le persone nate il 21 settembre figurano nel 1452 il religioso e politico Girolamo Savonarola, nel 1923 il giornalista Sergio Zavoli, nel 1943 la cantante, attrice e politica Ombretta Colli e nel 1947 lo scrittore Stephen King. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Ivano Fossati, nel 1951, quindi oggi 75enne, il doppiatore Pietro Ubaldi, nel 1955, l'artista Maurizio Cattelan, nel 1960, la regista Roberta Torre, nel 1962, e la ginnasta 5 volte oro italiano Elisabetta Preziosa, nata in questo giorno nel 1993. Per il 21 settembre 2026 abbiamo terminato, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza in direzione Cagliari, nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa, in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 80084 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna di lunedì 21 settembre a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La nuova settimana inizierà con il ritorno di condizioni prevalentemente stabili e soleggiate sulla Sardegna. Dopo la residua instabilità attesa domenica nelle zone interne, l'alta pressione tornerà infatti a rafforzarsi sull'isola, favorendo una giornata in gran parte asciutta e dal sapore ancora estivo. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sui rilievi, il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Sulle zone interne settentrionali, la mattinata potrà vedere il passaggio di qualche nube sparsa, seguita da schiarite sempre più ampie nel corso delle ore. Qualche maggiore variabilità sarà invece possibile sulle aree interne meridionali, dove nelle ore centrali della giornata potranno svilupparsi addensamenti nuvolosi temporanei. Il contesto rimarrà comunque generalmente stabile, con successive schiarite. Temperature. Le temperature tenderanno a risalire leggermente, soprattutto nei valori massimi, riportandosi su livelli piuttosto miti e localmente ancora dal carattere estivo durante le ore centrali e pomeridiane. Il clima risulterà quindi caldo ma generalmente gradevole, con valori più freschi durante la notte e nelle prime ore del mattino, soprattutto nelle zone interne e collinari. Venti. La ventilazione sarà generalmente debole dai quadranti nord-occidentali, con possibili variazioni locali legate al regime delle brezze lungo le coste durante le ore più calde. Lo zero termico si manterrà su valori elevati, attorno ai 4.350 metri. Mari. Mare di Sardegna. Inizialmente poco mosso, con moto ondoso in graduale aumento fino a mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza del tempo. Lunedì 21 settembre sarà quindi caratterizzato dal ritorno dell'alta pressione sulla Sardegna, con tanto sole, precipitazioni generalmente assenti e soltanto qualche annuvolamento temporaneo nelle zone interne. Le temperature torneranno a salire leggermente, mantenendo condizioni ancora piuttosto calde per il periodo, mentre i venti resteranno deboli prevalentemente nord-occidentali. La stabilità dovrebbe proseguire anche martedì, mentre da mercoledì e soprattutto da giovedì l'avvicinamento di una perturbazione alla penisola potrebbe determinare un nuovo aumento della variabilità anche sulla Sardegna, con possibilità di locali rovesci o temporali e un lieve calo delle temperature. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: Fingere di essere qualcun altro davanti a tutti per un obiettivo preciso. Sembra un piano perfetto, finché la recita comincia a somigliare troppo alla realtà. Ed è proprio lì, nel momento in cui non si capisce più cosa sia vero e cosa sia solo strategia, che le cose si complicano davvero. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. La puntata di oggi racconta esattamente questo cortocircuito tra apparenza e sentimento. Se anche tu scrivi storie brillanti e piene di ritmo, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo quello di Felicia Kingsley. Si chiama First Lady per caso. I giornali hanno detto: Queen Felicia resta lì dove l'avevamo lasciata, sulla vetta assoluta. Ma andiamo alla storia. Nathan Edgerton ha tutto. Un cognome storico, un sorriso da copertina e una dinastia repubblicana alle spalle che punta dritto alla Casa Bianca. Ma c'è un problema. Il partito è in macerie e Nathan è l'unico candidato rimasto a raccogliere i cocci di una sconfitta annunciata. Nicole, deputata democratica dagli ideali taglienti e la lingua ancora più affilata, non potrebbe esserne più felice. Per anni ha fatto di Nathan il bersaglio preferito dei suoi attacchi, rendendogli la vita nei corridoi di Washington un inferno. Ma il destino ha un crudele senso dell'umorismo. Tradita dai suoi stessi alleati che la ritengono ingestibile, Nicole si ritrova all'improvviso fuori dai giochi. Quando un equivoco trasforma i loro scontri a Capitol Hill in un infuocato gossip su una storia segreta, i media vanno in delirio. Per Nathan, i cui elettori non accetterebbero mai un candidato single, è la scialuppa di salvataggio. Per Nicole è la chance per riprendersi la scena e vendicarsi di chi l'ha esclusa. Il patto è semplice: fingere di essere la coppia più innamorata d'America fino alle elezioni. Cosa può andare storto? Nulla! Se non che, durante la campagna elettorale itinerante, tra hotel di lusso e cene di gala, il confine tra strategia e desiderio inizia a farsi molto sottile. In politica la regola d'oro è non lasciarsi mai coinvolgere. Ma come si fa quando il tuo peggior nemico è l'unica persona che ti conosce davvero? Di Felicia Kingsley, First Lady per caso, edizioni Newton Compton.
0: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Lunedì 21 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Matteo. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, botte buona fa buon vino, ricorda che buone cause producono buoni effetti. E si celebra la giornata internazionale della pace. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1864 a Torino era durissima la protesta per la decisione di trasferire a Firenze la sede della capitale d'Italia. Nel primo giorno si contavano 30 morti. Nel 1924 si inaugurava il primo tratto della Milano-Varese, considerata la prima autostrada al mondo. Nel 1961, nuotando per 43 ore e 10 minuti, l'argentino Antonio Abertondo diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica andata e ritorno. Nel 1965 il senatore Amintore Fanfani veniva eletto presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E nel 1973 nel canale di Sicilia aerei da combattimento libici sparavano alla corvetta italiana De Cristofaro in acque internazionali ferendo 4 marinai, un'azione per la quale la Libia si sarebbe poi scusata con l'Italia. Nel 1983 il Parlamento concedeva l'autorizzazione a procedere nei confronti di Toni Negri, eletto nelle liste del Partito Radicale e indagato per terrorismo. Negri però era già fuggito in Francia. Nel 1995 arrivava nei negozi Buon Compleanno Elvis, il quinto album di Luciano Ligabue con 14 brani tra cui Certe Notti e Hai un momento Dio. Nel 2007, secondo la rivista Forbes, i Rolling Stones erano i musicisti con il maggiore incasso dell'anno, circa 88 milioni di dollari. E nel 2017 in California uno studio dell'Istituto di Tecnologia, avendo osservato il comportamento del sonno in animali privi di cervello, concludeva che dormire prescinde dall'azione cerebrale, ma è insito nella biologia animale. Tra le persone nate il 21 settembre figurano nel 1452 il religioso e politico Girolamo Savonarola, nel 1923 il giornalista Sergio Zavoli, nel 1943 la cantante, attrice e politica Ombretta Colli e nel 1947 lo scrittore Stephen King. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Ivano Fossati, nel 1951, quindi oggi 75enne, il doppiatore Pietro Ubaldi, nel 1955, l'artista Maurizio Cattelan, nel 1960, la regista Roberta Torre, nel 1962, e la ginnasta 5 volte oro italiano Elisabetta Preziosa, nata in questo giorno, nel 1993. Per il 21 settembre 2026 abbiamo terminato, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas, fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza in direzione Cagliari, nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa, in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, di lunedì 21 settembre, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La nuova settimana inizierà con il ritorno di condizioni prevalentemente stabili e soleggiate sulla Sardegna. Dopo la residua instabilità attesa domenica nelle zone interne, l'alta pressione tornerà infatti a rafforzarsi sull'isola, favorendo una giornata in gran parte asciutta e dal sapore ancora estivo. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sui rilievi, il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Sulle zone interne settentrionali, la mattinata potrà vedere il passaggio di qualche nube sparsa, seguita da schiarite sempre più ampie nel corso delle ore. Qualche maggiore variabilità sarà invece possibile sulle aree interne meridionali, dove nelle ore centrali della giornata potranno svilupparsi addensamenti nuvolosi temporanei. Il contesto rimarrà comunque generalmente stabile, con successive schiarite. Temperature. Le temperature tenderanno a risalire leggermente, soprattutto nei valori massimi, riportandosi su livelli piuttosto miti e localmente ancora dal carattere estivo durante le ore centrali e pomeridiane. Il clima risulterà quindi caldo, ma generalmente gradevole, con valori più freschi

durante la notte e nelle prime ore del mattino, soprattutto nelle zone interne e collinari. 20. La ventilazione sarà generalmente debole dai quadranti nord-occidentali, con possibili variazioni locali legate al regime delle brezze lungo le coste durante le ore più calde. Lo zero termico si manterrà su valori elevati, attorno ai 4.350 metri. Mari. Mare di Sardegna, inizialmente poco mosso, con moto ondoso in graduale aumento fino a mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza del tempo. Lunedì 21 settembre sarà quindi caratterizzato dal ritorno dell'alta pressione sulla Sardegna, con tanto sole, precipitazioni generalmente assenti e soltanto qualche annuvolamento temporaneo nelle zone interne. Le temperature torneranno a salire leggermente, mantenendo condizioni ancora piuttosto calde per il periodo, mentre i venti resteranno deboli prevalentemente nord-occidentali. La stabilità dovrebbe proseguire anche martedì, mentre da mercoledì e soprattutto da giovedì l'avvicinamento di una perturbazione alla penisola potrebbe determinare un nuovo aumento della variabilità anche sulla Sardegna, con possibilità di locali rovesci o temporali e un lieve calo delle temperature. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: Fingere di essere qualcun altro davanti a tutti per un obiettivo preciso. Sembra un piano perfetto, finché la recita comincia a somigliare troppo alla realtà. Ed è proprio lì, nel momento in cui non si capisce più cosa sia vero e cosa sia solo strategia, che le cose si complicano davvero. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. La puntata di oggi racconta esattamente questo cortocircuito tra apparenza e sentimento. Se anche tu scrivi storie brillanti e piene di ritmo, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo quello di Felicia Kingsley. Si chiama First Lady per caso. I giornali hanno detto: Queen Felicia resta lì dove l'avevamo lasciata, sulla vetta assoluta. Ma andiamo alla storia. Nathan Edgerton ha tutto. Un cognome storico, un sorriso da copertina e una dinastia repubblicana alle spalle che punta dritto alla Casa Bianca. Ma c'è un problema. Il partito è in macerie e Nathan è l'unico candidato rimasto a raccogliere i cocci di una sconfitta annunciata. Nicole, deputata democratica dagli ideali taglienti e la lingua ancora più affilata, non potrebbe esserne più felice. Per anni ha fatto di Nathan il bersaglio preferito dei suoi attacchi, rendendogli la vita nei corridoi di Washington un inferno. Ma il destino ha un crudele senso dell'umorismo. Tradita dai suoi stessi alleati che la ritengono ingestibile, Nicole si ritrova all'improvviso fuori dai giochi. Quando un equivoco trasforma i loro scontri a Capitol Hill in un infuocato gossip su una storia segreta, i media vanno in delirio. Per Nathan, i cui elettori non accetterebbero mai un candidato single, è la scialuppa di salvataggio. Per Nicole è la chance per riprendersi la scena e vendicarsi di chi l'ha esclusa. Il patto è semplice: fingere di essere la coppia più innamorata d'America fino alle elezioni. Cosa può andare storto? Nulla! Se non che, durante la campagna elettorale itinerante tra hotel di lusso e cene di gala, il confine tra strategia e desiderio inizia a farsi molto sottile. In politica la regola d'oro è non lasciarsi mai coinvolgere. Ma come si fa quando il tuo peggior nemico è l'unica persona che ti conosce davvero? Di Felicia Kingsley, First Lady per caso. Edizioni Newton Compton.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
6: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
7: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.
8: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
9: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
10: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

C'è il pericolo di una piena. Non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza in direzione Cagliari, nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa, in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, di lunedì 21 settembre, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La nuova settimana inizierà con il ritorno di condizioni prevalentemente stabili e soleggiate sulla Sardegna. Dopo la residua instabilità attesa domenica nelle zone interne, l'alta pressione tornerà infatti a rafforzarsi sull'isola, favorendo una giornata in gran parte asciutta e dal sapore ancora estivo. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sui rilievi, il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Sulle zone interne settentrionali, la mattinata potrà vedere il passaggio di qualche nube sparsa, seguita da schiarite sempre più ampie nel corso delle ore. Qualche maggiore variabilità sarà invece possibile sulle aree interne meridionali, dove nelle ore centrali della giornata potranno svilupparsi addensamenti nuvolosi temporanei. Il contesto rimarrà comunque generalmente stabile, con successive schiarite. Temperature. Le temperature tenderanno a risalire leggermente, soprattutto nei valori massimi, riportandosi su livelli piuttosto miti e localmente ancora dal carattere estivo durante le ore centrali e pomeridiane. Il clima risulterà quindi caldo ma generalmente gradevole, con valori più freschi durante la notte e nelle prime ore del mattino, soprattutto nelle zone interne e collinari. Venti. La ventilazione sarà generalmente debole dai quadranti nord-occidentali, con possibili variazioni locali legate al regime delle brezze lungo le coste durante le ore più calde. Lo zero termico si manterrà su valori elevati, attorno ai 4.350 metri. Mari. Mare di Sardegna, inizialmente poco mosso, con moto ondoso in graduale aumento fino a mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza del tempo. Lunedì 21 settembre sarà quindi caratterizzato dal ritorno dell'alta pressione sulla Sardegna, con tanto sole, precipitazioni generalmente assenti e soltanto qualche annuvolamento temporaneo nelle zone interne. Le temperature torneranno a salire leggermente, mantenendo condizioni ancora piuttosto calde per il periodo, mentre i venti resteranno deboli prevalentemente nord-occidentali. La stabilità dovrebbe proseguire anche martedì, mentre da mercoledì e soprattutto da giovedì l'avvicinamento di una perturbazione alla penisola potrebbe determinare un nuovo aumento della variabilità anche sulla Sardegna, con possibilità di locali rovesci o temporali e un lieve calo delle temperature. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
1: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te quando più ti piace.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: vi faremo guadagnare di più dalle vostre vendite.
1: Ovvero come smettere di regalare l'usato agli affaristi della domenica e dominare la trattativa senza paura.
2: Sono pillole di AI.
0: E allora dai, diciamoci la verità. Mettere in vendita un'auto usata o uno smartphone vecchio è un'esperienza veramente da incubo.
1: Una fauna spaventosa. Appena pubblichi l'annuncio ti arrivano subito i messaggi del tipo: ti do 100 euro subito e vengo a prenderlo stasera, anche se l'oggetto ne vale 1000.
0: Ma sì, e poi c'è anche la trattativa dal vivo. Cioè, ti trovi davanti all'acquirente aggressivo che comincia a trovare difetti ovunque, pur di tirare il prezzo, dai.
1: E tu, colto di sorpresa e nel panico, finisci puntualmente per cedere, svendere il tuo usato a una cifra ridicola pur di togliertelo di torno.
0: Sì, ma prima di regalare il vostro usato per la disperazione, c'è una piccola chicchetta.
1: L'intelligenza artificiale ci fornisce le armi per blindare il prezzo ideale.
0: Il primo passo fondamentale si basa sull'uso di strumenti, ad esempio, come CarGurus per le auto o i Price Tracker AI per l'usato.
1: Analizzano lo storico reale di migliaia di transazioni simili nella vostra zona geografica e nell'ultimo mese.
0: Vi dicono esattamente a quanto è davvero venduto quel modello, calcolando la svalutazione in base al chilometraggio o alle condizioni.
1: Così, quando il compratore vi dice: eh sì, ma si trova molto meno, gli sfoderate i dati reali di mercato e gli chiudete la bocca al primo secondo.
0: E se invece volete arrivare preparati psicologicamente per non farvi fregare durante l'incontro dal vivo,
1: lì usiamo Negotiation Coach AI sfruttando ChatGPT o Claude.
0: Prima dell'appuntamento aprite la chat vocale e dite: fai finta di essere un compratore di auto usate spietato e cerca di valutare la mia macchina per farmi abbassare il prezzo.
1: E l'AI parte all'attacco con tutte le obiezioni tipiche, dai graffi sul paraurti all'usura delle gomme.
0: Sembra assurdo, ma voi vi allenate a rispondere, provate le controfferte eccetera eccetera, e l'AI vi corregge, ad esempio: troppo cedevole qui, dovevi fare leva sull'ultimo tagliando fatto. E vi assicuro che è un bel training, eh.
1: Risultato? Arrivate all'appuntamento reale calmi, preparati e pronti a difendere il valore del vostro usato senza cedere di un solo euro.
0: E allora, Chiara, facciamo un piccolo recap generale.
1: Price Tracker AI e CarGurus per fissare il prezzo reale di mercato basati su dati certi, e Negotiation Coach AI su ChatGPT per allenarvi a gestire qualsiasi cliente aggressivo.
0: E anche oggi abbiamo imparato qualcosa. Usare l'intelligenza artificiale nelle trattative, insomma, vi ridà la sicurezza necessaria per far valere i vostri beni e far rientrare i giusti soldi nel vostro portafoglio.
1: Perché vendere l'usato deve essere un guadagno meritato, non una svendita per la fretta.
0: Preparate i vostri annunci, scaricate le app giuste e allenatevi con la voce. Per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.
2: È il tremendo attivo! Los Locos! Attivo! Cantando para...

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Are you ready? The time has come. Let the show begin. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Chilling me softly smooth night.
3: Chilling me softly smooth night.
2: 3.0.
4: Chilling me softly. Un programma di Patrizio Sigona.
5: Vabbè, ci siamo, eh? Che abbiamo oggi in scaletta, eh? Andiamo a vedere. Quante belle cose! Ma prima di cominciare passiamo ai saluti. Buon Chilling Me Softly a tutti. Io sono Patrizio Sigona ed eccomi qua con un'altra puntata su questa radio, sempre allo stesso orario di Chilling Me Softly Smooth Night, che ricordo per i nuovi arrivati che è il programma che porta tutte le novità di quella che si chiama Contemporary Jazz, più famosa forse come Smooth Jazz, ma è la stessa cosa, anzi si aggiunge tanto di più. Cosa ascoltiamo oggi in scaletta? Tantissime novità, gli ultimi usciti, ma non solo. Di solito vado anche a prendervi dei grandi successi del tempo, quelli sempre da ascoltare o quelli che hanno fatto la storia della smooth jazz, perché sono partiti negli anni 70, erano funky, erano fusion, ma oggi sarebbero smooth jazz. Andiamo a iniziare quindi sempre con novità. Ronnie Smith, Velvet Vibes, dal suo ultimo album, Velvet Vibes, il brano che dà il titolo all'album.

0: traccia, ma adesso arriva un amico, un grande amico.
1: Multi-instrumentalist, composer and producer Jeff Logan drops this vibrant new smooth jazz single, TGIF.
0: TGIF, l'ultimo singolo di Jeff Logan. Thank God, it's Friday.

0: e torna su Chill Me Softly JJ San Severino, un chitarrista americano e estremamente bravo. L'abbiamo conosciuto in tantissime altre puntate di questo programma in passato, ma perché è appena uscito diciamo recentemente il suo ultimo album, mi pare che sia la sua sesta fatica, si chiama Conversation, e da questo album abbiamo estratto Keep It Moving, JJ San Severino. Ma adesso una flautista delicatissima, bravissima, nonché ovviamente una grande amica di Chilling Me Softly, Smooth Night.
1: Hi, this is jazz flutist Kim Scott, and you're listening to my music on Chilling Me Softly, Smooth Night.
0: Eccola, Kim Scott, dal suo album Hide and Seek. Questa è Hide and Seek.

0: Lo so che vi piace questa musica, lo so perché me lo vengono a dire. Voi esprimete il vostro consenso, scrivete sulle pagine e sui messenger e sulle WhatsApp delle radio. Io lo so che voi scrivete e dite che bello, che meraviglia, perché non lo mandi più? No, ecco, punto. Io lo so che questa musica vi piace, bene. Per cui vi farò contento. Da qui è tutta la stagione 2026-2027, perché siamo all'inizio della terza stagione di Chilling Me Softly Smooth Night. Non ve lo scordate, abbiamo ancora davanti un anno di tutte novità, come questa di Kim Scott, che comunque qualche mesetto già ce l'ha, ma qualcosa di veramente nuovo, roba di settembre 2026 sta arrivando.
1: Dove c'è il jazz, c'è Chilling Me Softly Smooth Night. Un programma di Patrizio Sigona.
0: Gruppo islandese che fa del soul funky jazz. Si chiamano Mezzoforte e questa è Agent Funk, una stranovità.

Sentito che groove, eh? Non soltanto negli Stati Uniti, nell'altra parte dell'oceano abbiamo la smooth jazz o la contemporary jazz più bella, ce l'abbiamo anche in Europa, ma anche in Italia, signore. Tanti gruppi, tanti artisti italiani sono all'altezza di questi egregi, fantastici maestri di contemporary jazz. Mezzo forte dall'Islanda col loro ultimo singolo, Agent Funk, una carica incredibile. Ma adesso abbiamo parlato di novità e non potevamo parlare che di un'altra novità. Lui è Reza Chand. Reza Chand è ovviamente nato in Bangladesh, ma ormai da anni suona e lavora a New York. Il suo ultimo album che sta per uscire si chiama Shadow Dancer e da questo album andiamo ad ascoltare un suo singolo appena uscito. Reza Chand insieme a Jeff Kashiba. E questa è Blue Lounge.

0: scoperto quest'estate. E sì, perché questo brano si chiama Playcation. Che vuol dire?
1: Nulla.
0: È un po' un mix tra la parola play, che vuol dire appunto suonare, giocare, e vacation, che vuol dire appunto vacanza. Chi è che ce lo propone? Ce lo propone un artista americano, si chiama Dick Worthy. Questo brano è uscito il 28 agosto, in piena estate.
2: Hi, this is Marianne Sullivan, and I also sing on Chilling Me Softly.
3: Smooth night. Somewhere.

0: I like chilling me softly.
1: Ciao, sono Vincenzo Schettini. Da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
2: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
1: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
2: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
4: E non l'ho voluta interrompere perché è una meraviglia. Questa era l'altra metà di me, The Other Half of Me, tratto dall'album Breaks Over dell'amica Marianne Sullivan, che vado a salutare. Una chicca per Chilling Me Softly Smooth Night, un duo incredibile. Lei alla voce, Marianne Sullivan, e il grande Brandon McCune al pianoforte.

0: Rhythm and Blues di Chilling Me Softly. Non poteva vedere che un'altra novità, quella del cantante Hathaway, che di origine trinidiano, cioè viene dal Trinidad. Si dice trinidiano? Sì, mi pare di sì. Anche se poi è stato naturalizzato in Germania, ci porta questa Kind of Love, tratto dal suo ultimo album che si chiama The Sun. Ma adesso un altro amico di Chilling Me Softly è qui con noi.
1: This is Ilya Serov and you're listening to my music on Chilling Me Softly.
2: Smooth night.
0: La domanda è sempre la stessa, ma ci potrebbe essere un'altra come te? Questo è il titolo di questo brano dell'amico Ilya Serov a Chilling Me Softly.

0: un duo da un album del 2021, There Will Never Be Another You. Ci può essere un'altra come te? Assolutamente no. Era il trombettista americano Ilya Serov, che vado a salutare insieme al Matt Casson, che ha cantato questo standard, grandioso standard americano. Bene, continuiamo con Chilling Me Softly, tante altre novità su questo piatto.
1: State ascoltando Chilling Me Softly,
2: the best contemporary jazz in the world.

0: E questo è veramente un brano molto raffinato di contemporary smooth jazz. È del chitarrista Patrick Dimack, ungherese di origine, che viene accompagnato in questo A Night in Budapest, è il titolo di questo album, no, di questo singolo, scusate, estratto dall'album ovviamente, insieme al sassofonista che abbiamo ascoltato, Zolbert. Ma adesso volevo, come vi ho detto tante volte, farvi entrare in quella che è la peculiarità della stagione number 3, quindi della terza stagione di Chillin' Me Softly, la partecipazione diretta degli artisti, dei nostri cantanti, dei nostri musicisti che fanno parte di questo programma e, perché no, non possano venire in voce e raccontarci qualcosa di loro, dei loro tour, dei loro successi, delle loro anteprime e soprattutto del nuovo album. Ascoltiamo.
1: Cappuccio Collective Smooth è più di un progetto musicale. È un viaggio sonoro che nasce dalla visione di Mimmo Cappuccio, unire il jazz, il soul e la disco, anni 70 e 80, in un linguaggio moderno, elegante ed internazionale. Siamo un collettivo di musicisti che porta sul palco un sound raffinato, morbido ed avvolgente. Un suono che non imita, racconta, che non rincorre le mode, crea atmosfere. La nostra mission è semplice e ambiziosa: riportare al pubblico la magia del jazz e del soul con l'energia della disco fusion e la sensibilità contemporanea. Musica che vibra, che emoziona, che parla direttamente al cuore. Il nostro percorso è fatto di collaborazioni straordinarie. Nico Resende, Ramon Montagnier, Tamir Case, Petra Magoni, Eric Daniel, Mark Sherman, Dario De Idda, Giovanni Amato. Artisti che hanno condiviso con noi visione, talento e passione, contribuendo a costruire un suono unico. Il nostro viaggio ci ha portato sui palchi d'Italia e del mondo. Dal Blue Note di Rio de Janeiro, ai festival internazionali, fino alle produzioni live che uniscono culture, generi e storie diverse. La line-up ufficiale è un ensemble di eccellenze. Annina Gagliano alla voce, Mimmo Cappuccio alla chitarra e direzione artistica, Cristina Massaro al piano acustico, Franco Liviero alle keyboards e Virtual Orchestra. Partecipazioni speciali: Dario De Idda al basso, Ramon Montagnier alla batteria. Due artisti che portano nel progetto una firma sonora riconoscibile.

0: La smooth jazz italiana, quella che vi ho detto prima, se mi avete ascoltato nella prima parte di questo programma, io facevo accenno a quanti artisti italiani fanno dell'ottima smooth jazz, come il Cappuccio Collective Smooth del grande amico Mimmo Cappuccio, che vado a salutare, ciao Annina, Annina Galliano ovviamente, e tutti gli altri, Cristina, tutti gli altri. Questa era Tu mi conosci bene insieme a Nico Resende, andiamo avanti.
1: Chilling Me Softly Smooth Night, Trey Punto Zero.

0: Retro in questo brano si sente lo swing, il bebop, anche se il new jazz ovviamente predomina. Sto parlando di un gruppo che si chiamano Barrio Jazz Gang. Dice: ma di dove sono questi? Americani? Da Thailandia? No, sono romani, sono romani di Roma, sono miei concittadini. Sto parlando infatti del suo chitarrista, nonché arrangiatore, produttore Stefano Micarelli, che insieme a Rob Colella hanno fondato questo Barrio Jazz Gang. Sono fantastici, sono fantastici. E questa è la Smooth Jazz, la contemporary jazz che Cinimi Sofli vi vuole proporre. E poi io li vado a prendere, prima o poi vi porto al microfono Stefano e sicuramente anche Rob. Ma sicuramente, perché qui è pieno di amici, come questo gruppo che viene dal Giappone. Eccole.
1: Hello everybody.
2: Hello.
1: Tokyo Groove Joshi. New song, Mojito, digital release now.
2: Yay.
0: E sono loro, questo terzetto di ragazze che hanno iniziato veramente giovani a fare quella che è la contemporary jazz. Si chiamano i Tokyo Groove Joshi.

0: Brava, eh? Direi veramente di sì, eh? L'abbiamo scoperto, mi pare, nella prima stagione di Chili Me Softly. Vi ho portato qualcosa dei Tokyo Groove Juicy. Tre ragazze veramente formidabili. Questo era un brano che si chiama Story of Mellow, che ormai ha qualche tempo. Però, che volevo dirvi, vi è piaciuta la puntata? La volete riascoltare? Lo sapete che se andate su SoundCloud, quella piattaforma, ritrovate la stessa puntata e la potete ascoltare quando vi pare? Però vi dovete spiegare, è fino a domenica.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Mesotto.
2: Sì, ma termina domenica però.
3: Devi sbrigarci.
0: Siamo arrivati ben oltre la metà di questo programma, di questa puntata della terza edizione di Chilling Me Softly Smooth Night. Come ho detto spesso e volentieri, a me piace andare indietro nel tempo a riscoprire quelle che erano le canzoni, i brani musicali che hanno fatto

0: ascoltato questo grande classico della funky jazz degli anni 70. Era esattamente il 1973 quando uscì questo album Shine, e loro erano il gruppo scozzese che fece praticamente stupore perché facevano questo sound tipicamente nero, invece erano bianchissimi, gli Average White Band. What you gonna do for me, un grandissimo classico, e questo è Chill Me Softly. Ogni tanto voglio andare a riprendere e a riproporre qualche brano che ha fatto la storia della funky disco, della funky jazz, della funky soul. Insomma, i primi anni erano tutti funky, Earth, Wind and Fire, OJ's e tantissimi altri abbiamo ascoltato e li ascolteremo ancora. Perché? Perché la storia non va dimenticata. Se oggi parliamo di smooth jazz, se oggi parliamo di contemporary jazz, dobbiamo capire da dove nasce tutto questo. E questo è Chill Me Softly.
1: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
2: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Das Omen.
4: Stio, senti anche tu quello che sento io?
5: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
4: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Smooth Jazz spazia, va in giro, parte da altri generi e poi approda qui, questa che è la contemporary jazz, che racchiude tante cose, tanti generi. Oggi come oggi non è proprio specifica, c'è l'anima dentro, ci sono le vibe, e quindi la contemporary jazz si riconosce in questo, come il caso di Frank Marino, che è un chitarrista rock che si ispira moltissimo nella sua carriera, si è sempre ispirato a Jimi Hendrix, niente proprio di meno, ma qui insieme a Mahoney Rush ci ha fatto un Amarcord, un album bellissimo uscito nel 2026 recentemente. Ogni brano è veramente un capolavoro, e queste sono le chicche di Chili Mi Soffri. Ma adesso un grandissimo amico mio.
1: Hola, mi chiamo David Morgan e quiero enviar un cordial saludo a todos los oyentes de Chilling Mi Softly Smooth Night. Muchas gracias, un fuerte abrazo.
0: Non potevo ricordare David Morgan, grandissimo chitarrista smooth jazz. Questo è il suo ultimo album, che l'abbiamo già presentato nella scorsa stagione, si chiama Magnetic. Ciao David, oltretutto un collega, è un bravissimo conduttore radiofonico col suo programma spagnolo Funk Mania, che ascolteremo ovviamente nel... non vi dico niente, è una sorpresa, ma attenzione, cominciate ad ascoltare che c'è qualcosa di grosso che sta arrivando. David Morgan, Magnetic, su Chill Me Softly Smooth Night.

0: blues tipica di Jeremy Soffley, ogni tanto ce lo metto dentro, questa black music a cui sono tradizionalmente legato per il mio trascorso ovviamente in tante radio dove si faceva musica nera, una delle tante, la storica radio di Roma che oggi non c'è più, si chiama Radio Centro Suono, The Black Music Station, la ricordate? Qualche romano se la ricorda benissimo. Ebbene, la musica rhythm and blues fa anch'essa parte di quella che è la contemporary jazz, perché oggi si accompagna, oltre alle bellissime voci nere che la cantano, anche da grandissimi strumentisti, musicisti che sono tipicamente del mondo della smooth jazz. Quindi questi abbinamenti fanno sì che anche la classica rhythm and blues, come questa di Maggie Ray, che ha ripreso un vecchio successo, possa rientrare in questa categoria. Ma un altro che sicuramente viene a farci ascoltare uno dei suoi ultimi album, nonché uno dei suoi ultimi brani, è proprio lui, un altro re della rhythm and blues, Abe LaMarca.
1: Hi, this is Abe LaMarca on Chilling Me Softly,
2: Smooth Night.

0: E questo è il titolo di questo brano estratto dall'album di Abel Amarca, dallo stesso titolo, It Depends on Who You Ask. E cosa chiedo? Chiedo di ascoltare sempre Chilling Me Softly Moonlight, no? E per poterla ascoltare, ricordatevi, avete comunque la piattaforma di SoundCloud dove questa puntata la potete riascoltare per tutta la settimana. Ma stiamo per finire, quindi godiamoci gli ultimi brani.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly
3: Smooth Night.
2: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.
0: Lui è un musicista e cantante principalmente neo soul e rhythm and blues. Si chiama Cedric Draper e questo è il suo ultimo singolo, uscito solamente il 5 settembre, quindi da pochissimi giorni. Time and Space, Cedric Draper.

La gioia della festa, la gioia della vacanza. Holiday Joy. Questo è il titolo di questo brano strumentale che ci porta l'amica Aziza Miller. Un brano che è stato registrato nel 2025 e invece poi è stato portato e inserito nell'ultimo album di Aziza che si chiama Life Your Life. E questa è la versione ovviamente strumentale, perché lei è una bravissima cantante di soul, di rhythm and blues e di jazz. Ma sentite come suona il piano, sentiamola, eh? La gioia delle feste, Holiday Joy, Aziza Miller.

E siamo in chiusura, stiamo per terminare anche questa puntata di Chillin' Me Softly, ma vi lascio con un'altra novità, uscito il 28 agosto, quindi proprio qualche mese fa, neanche un mese fa. Si chiama Change, è il nome dell'album. Di chi? Di una delle più grandi esponenti della smooth jazz attuale, Patsy Meyer.

0: Nella vita ci vogliono dei cambiamenti, changes, questo è il titolo dell'album recentemente uscito della grande cantante, cantatrice, ma nonché anche percussionista Patsy Meyer. Il brano che abbiamo ascoltato è Change Remastered, ovviamente tratto da questo album, e con questo io chiudo. Lo so, vi dispiace, vabbè, ma potete sempre andare a riascoltare la puntata su SoundCloud, ovviamente c'è la pagina di Chilli Mi Soffli dove trovate sempre la puntata in corso, quella di questa settimana. Noi ci risentiamo quando? La prossima settimana, sempre qui su questa radio. Mi raccomando, siate tutti puntuali, stesso orario. E se vi piace la musica, questa musica, quella che io chiamo Contemporary Jazz, ma non solo io, la chiama tutto il mondo Contemporary Jazz, mi raccomando, fatelo sapere, scrivete sul numero WhatsApp di questa radio, sui social, dove volete. Ricordate, c'è anche un social, un gruppo che si chiama Chilli Mi Soffli Moonlight su Facebook, a vostra disposizione per potervele scrivere di tutti i colori. Detto questo, auguro un buon Chilli Mi Soffli a tutti e vi rimando alla prossima settimana. Un grosso ciao e un grosso bacio a tutte le mie ascoltatrici e ascoltatori da Patrizio Sigona. Ciao, alla prossima.
1: Avete ascoltato
2: Chilling Me Softly
3: Smooth Night,
2: un programma di Patrizio Sigona.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: bruciare, non bruciare, con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Forse fu all'ora terza, forse alla nona, cucito qualche giglio sul

presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio. Presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio. Non fu più il seno di Anna

0: Secondo l'ordine ricevuto, Giuseppe portò la bambina nella propria casa e subito se ne partì per dei lavori che lo attendevano fuori dalla Giudea. Rimase lontano 4 anni.
1: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
2: Gli altri sono te. Rispettati.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Mamma, perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.

0: Let's mess around.
1: Das Omen.
2: Sting you. Sound you anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio. E Radio Domus Novas.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.